0: Tele 101. Enjoy the music.
1: Perché?
2: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

0: Tele 101. Enjoy the music.
1: Perché?
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
5: Perché?
3: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

Enjoy the music. 101.

0: RTL 101. Enjoy the music. RTL 101
1: Made in Italy, the official Italian dance party.
0: La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare.
1: Questa sera dalle 19 alle 20 in radio su RTL 101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di RTL 101. Made in

goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. R101 Meteo.
1: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo prevalentemente bello, consueto sviluppo progressivo di nuvole a ridosso dei rilievi, con possibili isolati rovesci o temporali di calore lungo le Alpi e in forma più sporadica sull'Appennino emiliano, ma anche sui rilievi tra Lazio e Abruzzo, sull'Appennino calabro e nelle zone montuose della Sicilia orientale. Precipitazioni insistenti anche fra le prealpi lombardo-venete e il Trentino Alto Adige. Caldo in intensificazione soprattutto al centro-nord e in Sardegna. Temperature massime per lo più comprese fra i 32 e i 38 gradi, con picchi di 39-40 gradi nelle zone interne del centro-sud. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101. Enjoy the music.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Vuoi morbidezza e resistenza? Cioè, comprami subito la carta igienica da 12 rotoli a 5,99€ e trovi anche l'asciugatutto comprami spesso 3 veli 6 rotoli a 4,99€ e trovi in offerta anche la bobina comprami sempre a 3,99€. Tanta carta di qualità per una scorta adatta a tutti i bisogni. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Buongiorno amici di R101. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Every Breath You Take, The Police. Ciao.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: Ciao, sono Chiara da Napoli e la canzone che mi piacerebbe ascoltare è Come un girasole di Giorgia.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Buongiorno R101, la canzone che mi fa stare bene è la canzone dei Coldplay, Fix You. Grazie. When you try.

0: 101. Enjoy the music.
1: Allora, deciso. Montagna.
2: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
1: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
2: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
1: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
2: Mi hai convinto, prenotiamo.
3: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.

0: sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
2: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
3: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55€. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: R101 Meteo.
8: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo prevalentemente bello, consueto sviluppo progressivo di nuvole a ridosso dei rilievi, con possibili isolati rovesci o temporali di calore lungo le Alpi e in forma più sporadica sull'Appennino emiliano, ma anche sui rilievi tra Lazio e Abruzzo, sull'Appennino calabro e nelle zone montuose della Sicilia orientale. Precipitazioni insistenti anche fra le prealpi lombardo-venete e il Trentino Alto Adige. Caldo in intensificazione soprattutto al centro-nord e in Sardegna. Temperature massime per lo più comprese fra i 32 e i 38 gradi, con picchi di 39-40 gradi nelle zone interne del centro-sud. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
7: R101.
9: La canzone che ti fa stare bene.
7: Richiedila con un vocale al

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: Ciao R101, sono Lorenzo da Roma. E la canzone estiva che mi fa stare subito bene è Shape of You di Ed Sheeran. Perché anche se sto lavorando, mi fa pensare al mare. Buona

0: RTL 101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331 80 90 101.
1: Ti fa stare bene. La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331 80 90 101.

0: RTL 101. Enjoy the music.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.
6: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20 euro. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
7: La canzone che ti fa stare bene.
8: Su R101.
7: La canzone che ti fa stare bene.
8: Richiedila con un vocale al 331
7: 80 90
8: 101.
7: Ti fa stare bene.
9: Ciao R101, sono Luigi da Muggia, ho 11 anni. C'è la canzone che mi farebbe stare bene è Should I Stay or Should I Go dei Clash. Ciao, grazie.

0: Su R101,
1: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Buongiorno R101, la canzone che mi fa star bene è Drinking in LA, Branvan 3000. Ciao.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezza, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buongiorno da Mattia Venini. Stretta sui migranti di Berlino, che riapre il fronte sui richiedenti asilo e avverte: riprenderemo i trasferimenti verso Grecia e Italia. Non abbiamo nessuno da riprendere, replica il Viminale. Allarme degli 007 su un possibile rischio terrorismo da Ceuta. Tajani conferma che i controlli rimarranno fino al 15. Niente ritiro da Gaza. Netanyahu boccia il piano di Trump almeno fino al completo disarmo di Hamas. La Casa Bianca minimizza, i miliziani chiedono a Washington di fare pressing. Secondo i media, il premier israeliano sarebbe in realtà pronto a dare una chance al Board of Peace. Torna la paura ai campi Flegrei, dove nella notte si è verificata una nuova scossa di magnitudo 3.0 con la popolazione svegliata dal boato. Il sisma è stato avvertito a Pozzuoli e nei comuni limitrofi di Bacoli e Quarto. L'ipocentro ha una profondità estremamente superficiale. Il caldo non molla la presa sull'Italia. Inizia un'altra settimana di temperature roventi, con picchi di 38-39 gradi in diverse città del centro. 19 comuni da bollino rosso. La cappa bollente dell'anticiclone africano si protrarrà almeno fino a Ferragosto. Addio a Livio Berruti, leggenda dell'atletica italiana, morto ieri all'età di 87 anni. Il suo oro nei 200 metri emozionò Roma alle Olimpiadi del 1960. Il cordoglio di Mattarella ha rappresentato lo sport italiano. Lascia la moglie Silvia i funerali in forma privata. Tennis ufficiale: Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa del fastidio al ginocchio destro. Il numero uno al mondo si sottoporrà ad altre terapie con onde d'urto per tornare in campo agli US Open. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
15: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Basso Lodigiano e Fiorenzuola in direzione Napoli. Un veicolo fermo viene segnalato sulla A12 tra il raccordo per Livorno e Colle Salvetti, viaggiando verso Rosignano. Attenzione al personale su strada per lavori sulla A56 tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Capodimonte in direzione Pozzuoli. Infine, sulla statale 12 della Betone del Brennero si segnala un tratto chiuso a causa di lavori di manutenzione tra gli incroci Fabbriche e Giardinetto. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
16: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
17: Buongiorno.
18: Buongiorno a tutti.
19: Buongiornissimo.
0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
20: Sulla radio che ti fa stare bene, buongiornissimo, buongiornissimo in queste mattinate di agosto con me Manu, con Fede, Salvia, buongiorno.
21: Manu, buongiorno, però piano, perché mi sto ancora lavando i denti.
20: Allora, buongiorno a tutti voi, buongiorno a Edu Mondino in regia, sarà una mattinata strepitosa.
21: Eccala.
20: Dove sceglieremo dischi insieme, chiacchiereremo e ci augureremo una buona estate. Arrivano Swedish House Mafia.
19: R101.
0: Buongiorno. Buongiornissimo.

0: Parlare piano anche se presto la mattina, 7 minuti dopo le 7, con Swedish House Mafia e questo disco clamoroso. Come fai, Fede?
1: No, comunque dici Swedish House Mafia, perché magari c'è qualcuno che si sta addormentando in questo momento, non è che tutti sono al risveglio, qualcuno è al dormendo.
0: Signore e signori, benvenuti sul volo R101.
1: Oh, che meraviglia.
0: Questo
1: per
0: è tutto
1: il viaggio trasmetteremo la radio di R101.
0: Esatto, che meraviglia. Mi piacerebbe, sai perché urlo stamattina, Fede? Scusate se lo faccio troppo, perché sono bella riposata e perché ieri sera sono andata a dormire che non erano neanche le 9 e sono riuscita a strappare a Edo, il mio compagno, il fatto di non vedere film. Oggi, se vi va, parliamo di film, repliche del passato che ritornano d'estate, di come scegliete i film, di come li guardate, se dormite o non dormite quando guardate il film. Il fatto di non essere andata a dormire tardi, appunto un po' appesantita da magari filmoni che durano tanto, mi ha dato la carica stamattina.
1: Ecco, io sono andata a dormire tardissimo e quindi sono stanchissima.
0: Ecco, vedi, siamo esattamente la rappresentazione di quello che accade in Italia e nel mondo, per chi sta seguendo dall'app di R101.
1: Sì, siamo una famiglia d'esempio, io e te.
0: Esatto, è vero. Ecco perché ci faremo compagnia per tutta questa settimana di agosto, la mattina, sulla radio che ti fa stare bene. Partirei già con una domanda, Fede, a proposito di film.
1: Mi fai paura quando mi guardi.
0: Non ti guardo più.
1: No!
0: No, vabbè, una domanda che può essere, innanzitutto, quanti film guardate alla settimana? Ok?
1: Sì.
0: E immagino a questo punto in streaming o magari in TV se vi beccate.
1: O in TV, soprattutto d'estate, da qui che partiremo, perché l'estate è così fautrice di ricordi televisivi.
0: E poi aggiungerei come vi approcciate alla scelta. La scelta dei film in streaming vi stressa o è invece una cosa che fate oramai con tranquillità perché fa parte dei tempi di oggi? Vedremo. 331 80 90 101 attraverso nota vocale.

0: buon vento!
1: Tutti con le mani a tempo, Giovanotti, Alfa, buon vento.
2: Ma Giovanotti, mio marito?
1: Giovanotti, tuo marito, lo volevi sposare da ragazzino? Anche oggi lo sposeresti sempre?
2: No, guarda, lo sposerei sempre da ragazzina. Addirittura avevo scoperto dove abitava, quando ancora abitava a Milano, almeno io penso, e gli ho scritto credo una lettera al giorno. Quindi Lorenzo, se ti stai chiedendo fra tutte le tue fan chi era quella che ti inondava di lettere, eccomi.
1: Immagino, Nocci, che nel tuo essere ragazza, ragazzina, hai vissuto anche tu, perché abbiamo questo articolo molto bello di The Muffa, questo magazine online,
2: sì,
1: che parla delle repliche in TV d'estate, le repliche dei film, l'estate di 10 anni fa, 20 anni fa, 30 anni fa, quando la TV ti propinava questi film che tu avevi già visto tante volte. Jerry Calà e tutto il mondo di Rimini Rimini, Renato Pozzetto, che ne so, Pierino e anche altre commedie,
2: italiani
1: classici
2: o stranieri, Dirty Dancing,
1: esatto,
2: Ghost. La TV con i programmi, diciamo, della quotidianità si spegneva e ritornavano quelli che hanno fatto parte dei nostri ricordi o dei ricordi dei nostri genitori da piccolini, ed era una meraviglia.
1: E qui ti volevo, perché ci sono tanti effetti di cui parleremo delle repliche in TV d'estate di quei film, tra tutti l'effetto confortante.
2: Cioè, ah, certo.
1: Tu lo conosci il film, sai come va a finire,
2: certo,
1: ma proprio per quello te lo guardi.
2: Oppure lo guardo per una determinata scena che mi è rimasta impresso, tipo a me, posso dirlo, abbiamo tempo, mi è rimasto impresso,
1: sì,
2: molto veloce, in Dirty Dancing, quando lei entra in questa specie di ballo clandestino e dice: ho portato un cocomero.
1: Ah, è vero.
2: Cosa fai qua? Ho portato un cocomero. Per me ogni volta che vedo qualcuno con l'anguria in mano al supermercato, io dentro di me ripeto questa frase.
1: E così 331 80 90 101, vi piace rivedere i film di sempre, soprattutto d'estate, magari proprio offerti dalla TV? Tra poco insieme al Buongiornissimo su R101.

0: preferite di Fede, Taylor Swift, The Fede Ovofilia su R101. Non vuoi parlare?
1: No,
0: Fede.
1: Non parlo perché sono molto arrabbiata.
0: Perché?
1: Adesso ve lo dico perché manca pochissimo tempo e poi tu di nuovo mi tronchi sempre nelle mie espressioni di libertà.
0: E vabbè, ma non è che si può sempre avere tanto tempo per parlare. Per esempio, pochi secondi e ci sentiamo tra poco al Buongiornissimo!
2: R101. Buongiorno!
3: Buongiornissimo! I

0: banda di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
3: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che stare bene.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
6: Con il fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
10: Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
11: La spesa intelligente.
12: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
13: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
2: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: R101 Meteo.
5: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Nuvole sui rilievi, con possibili temporali di calore a carattere isolato sulle Alpi e in forma più sporadica sull'Appennino emiliano, sui rilievi tra Lazio e Abruzzo, sull'Appennino calabro e nelle zone montuose della Sicilia orientale. Alla sera qualche rovescio temporale insistente sulle Alpi lombarde e in Alto Adige. Caldo in intensificazione soprattutto al centro-nord e in Sardegna, massime per lo più comprese fra i 32 e i 38 gradi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Buongiornissimo cari amici, cari amiche più svegli d'Italia, Natalie Imbruglia, Wrong Impression su R101. Non ho detto a caso cari amici, con Manu e Fede Salvia, ancora buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Perché questa è l'ultima settimana che facciamo insieme, Fede, del buongiornissimo.
1: Oh, sì, lo
0: sei
1: so.
0: Sei contenta? Che l'ultima.
1: Allora. Te lo dico venerdì.
0: Ok, va bene, e perché staremo insieme fino a venerdì.
1: Sì.
0: E poi quando ci ritroviamo a settembre, cari amici, insieme tutte e due, sarà dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, nella normale programmazione.
1: Certo.
0: Allora, dicevamo, film, mi piace che l'articolo che abbiamo citato già da stamattina all'apertura parli proprio dell'assoluta gioia di non dover scegliere.
1: Che meraviglia non dover scegliere, si torna un po' bambini quando non bisogna più scegliere, no?
0: Mi ha letto nel pensiero e mi ha letto proprio nell'intenzione, perché pochi giorni fa ho detto a Edo, al mio compagno, ho detto basta sta cosa che dobbiamo scegliere in streaming, mi angoscia scegliere il film e non lo guardo più con la stessa passione di una volta.
1: Sono assolutamente d'accordo. Alla fine molti dei nostri ascoltatori ci stanno scrivendo addirittura che a furia di scegliere passano le ore, quindi passando le ore si fa l'ora di dover andare a dormire, perché molti di noi lavorano nonostante siamo delle persone splendenti, luminose, come ci ricordava il nostro ascoltatore amico, ma alla fine vai a dormire perché sei fatta una certa e non si può più scegliere.
0: Pensa che l'articolo, tu che prima mi hai preso in giro, Manu, lo stress di scegliere, senti qua, le piattaforme di streaming ci mettono davanti a migliaia di possibilità, in teoria una conquista straordinaria, ma in pratica un'agonia che ci porta a passare più tempo a cercare qualcosa da guardare che a guardarla davvero. Mi ha letto dentro questo articolo.
1: Lo so, ma è così, troppa scelta, è come non avere scelta.
0: È proprio così. E invece, seconda battuta, parleremo quello che, di cui abbiamo accennato prima,
1: sì,
0: del comfort di sapere come va a finire un film. Il film che hai visto più volte nella tua vita?
1: Amore Sperros.
0: Non lo conosco.
1: Ma guarda, questa. Allora, ti posso dire un film.
0: Ma quante volte l'hai visto?
1: L'avrò visto più di una decina di volte. Oppure Fleabag, un altro di tanti,
0: sì,
1: che ti ho consigliato, che tu non hai visto. Ma io cosa parlo a fare? Cioè, questa è la rubrica Perle e Porci, dove io do dei consigli alla Manu. La Manu li prende, li mette nel cassetto, mi dice certamente, grazie, certamente, perché è una persona molto carina. E poi, dopodiché, se ne frega altamente.
0: Ma no, ma io sono una persona alla buonissima, cioè io sono di bocca buona, io ho guardato tante.
1: No, ma non è questione di essere di bocca buona, è questione che a te proprio il cinema

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono Soverato e vi stiamo ascoltando. Ciao belli!
3: Ciao amici di R101, buona estate a tutti voi dalla splendida Liguria.
4: L'estate a Napoli è più bella con la musica di R101. Ciao a tu!
5: Ciao bella gente, vi love! Buone vacanze!
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: D'Argent, amico, qua si balla. Hai detto bene, Fede, fuori onda. Tu mi hai levato tutto tranne l'appetito.
1: Ah,
0: è
1: guarda,
0: tua.
1: È proprio la mia frase.
0: Anche un po' mia.
1: Quando, sì, esatto. Quando non mangiamo, la situazione deve essere veramente, veramente, veramente grave.
0: È vero, è
1: adesso
0: vero.
1: I verbi li ho messi un po' così, tu prendili e ricomponili. Fammi fare solo un piccolo saluto a due persone piccole ma eccezionalmente grandi,
0: sì,
1: che sono Bianca e Giovanni.
0: Ma che bei
1: ciao
0: nomi,
1: Bianca,
0: che avete.
1: Ciao Giovanni, sono due nomi favolosi con due genitori altrettanto favolosi. Aurora e Giorgio, basta, ho usato la radio per i fatti miei.
0: Mua. Dalla zia Manu e anche dalla zia Fede. Allora, a proposito di film d'estate, repliche, TV e film da scegliere anche in streaming, tra poco parliamo di quanto dell'effetto proprio trasporto dei ricordi, cioè il fatto di vedere un film del passato che ti riporti esattamente alle emozioni di quando lo vedevi,
1: sì,
0: per le prime,
1: certo,
0: volte, e anche al fatto che guardandolo a un'età diversa hai chiavi di letture differenti dello stesso film.
1: È bellissimo, questo succede spesso con tanti tipi di arti diverse. Immagina leggere, che per me è un'arte.
0: È vero. E anche con la musica.
1: Assolutamente. E spesso con la musica che ti fa stare bene.
0: Proprio quella. Tra poco la scegliete voi. Intanto arriva Alex Warren. Enjoy the music.

0: Titola Passenger, Alex Warren su R101. Cosa c'è, Fede? Ti stai lamentando?
1: Sono arrabbiatissima, perché dovete sapere che fuori onda...
0: Lo devi dire in 15 secondi.
1: Oddio, fuori onda si parla ovviamente quando ci sono i dischi, si
0: sì.
1: parla fra di noi.
0: Sì.
1: Io, Manu mi fa una domanda, io inizio a rispondere e mi dice basta, dobbiamo entrare. Allora tu non mi chiedere le cose se poi non mi dai quei 20-30 minuti
0: basta, dobbiamo
1: per
0: salutare.
1: A tra poco!
0: Vabbè.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia. Buongiornissimo.
3: E ora amici, se state pensando alla vostra prossima vacanza in montagna, scegliete la Valtellina. Qui, oltre ai paesaggi spettacolari e natura autentica, vi aspettano sapori che raccontano il territorio. Lasciatevi conquistare dalla bresaola della Valtellina IGP, dai pizzoccheri, dai formaggi Valtellina Casera e Bitto Dop e dai grandi vini valtellinesi, come lo Sforzato. Se cercate una montagna capace di emozionarvi in ogni stagione, la Valtellina è la destinazione giusta. Valtellina, Taste of Emotion. Motion.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme idratanti Acqua alle Rose sono a 6,99€, le acque micellari a 2,99€ e per una freschezza unita ad efficacia prova i nuovi tonici infusi con siero a 4,99€. E solo da Acqua e Sapone, con due prodotti Acqua alle Rose, in omaggio un mini tonico da viaggio da 100 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a 679,20€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.

0: Fede, ci sono dei limiti quando uno sceglie la canzone che ti fa stare bene?
1: Allora, non ci sono limiti, sbizzarritevi. Se poi non avete idea di che cosa richiedere, sul nostro sito r101.it trovate le 101 canzoni che vi potrebbero ispirare, titoli che vi potrebbero ispirare nella vostra richiesta. E ne è arrivata una che mi porta indietro nei viaggi d'estate in macchina con mio papà e mia mamma all'alba.
0: Sentila qua.
2: Buongiorno, per la canzone che mi farebbe stare bene vorrei ascoltare Un'avventura di Lucio Battisti.

0: La scelta è vostra, sempre. Ogni ora la condividiamo in diretta. Il buongiornissimo su R101, Lucio Battisti, richiesta da voi come canzone che ti fa stare bene, un'avventura, quindi viaggio con papà, dicevi Fede.
1: Viaggio con papà e mamma, quando si stava stretti nei sedili in due e si stava testa piedi da una parte, sdraiati per il lungo, e testa piedi dall'altra, io e mia sorella. E quella sensazione che qualsiasi cosa sarebbe successa, tu saresti stata al sicuro.
0: E soprattutto, papà, quando arriviamo? Ora arriviamo. Papà, quanto manca?
1: Papà, poco. Quando mangiamo?
0: Esatto, le briciole sulla macchina.
1: Sì, tutto, la meraviglia, spostati, mi tira i capelli, aiuto.

0: Bam, Baby K, Tuca Macarena su R101. Buongiornissimo, Fede. È tempo di lasciare spazio a chi ne sa più di noi.
1: Assolutamente. TGcom 24 con le notizie di oggi, dal giorno, dal mondo, dalla notte. Non so cosa sto dicendo. Prego, spazio a chi ne sa.
0: Dall'Italia e dal mondo. Tra poco ci ritroviamo qua, Manu e Fede, per il buongiornissimo. Buongiorno a tutti voi.
2: R101.
3: Buongiorno.
4: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
4: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
5: Bella zio, sono J-Ax.
6: Hey everyone, it's Billie Eilish.
7: Ciao, sono Olly.
8: Hey, this is Taylor Swift.
9: Ciao, siamo i Colors.
10: Ciao, sono Serena Brancale.
11: What's up guys, this is Bruno Mars.
12: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
13: Hey, this is Adam from Maroon 5.
14: Ciao, sono Francesco Gabbani.
15: Hello, this is Harry Styles.
16: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
17: Grazie a tutti.
4: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGcom 24, Breaking News.
18: Buongiorno da Mattia Venini. Stretta della Germania sui migranti. Berlino vuole applicare il nuovo accordo europeo e non esclude respingimenti verso Grecia e Italia. Non abbiamo nessuno da riprendere, commenta il Viminale. Allarme degli 007 su una nuova possibile crisi a Ceuta. Tajani conferma la sospensione di Schengen con la Spagna fino al 15. Netanyahu boccia il piano di Trump su Gaza, nessun ritiro dalla striscia fino al completo disarmo di Hamas. La Casa Bianca minimizza, mentre i miliziani intimano Washington a fare pressing su Tel Aviv. Secondo i media, l'esercito israeliano starebbe in realtà già rientrando verso la linea gialla. Il gran caldo non molla l'Italia, anche oggi 19 città da bollino rosso. Inizia un'altra settimana di temperature roventi, con massime di 38-39 gradi in diverse città del centro. Il picco atteso per Ferragosto, notti tropicali e zero termico a 4.800 metri, allerta per la secca del Po in Piemonte. Tragedia a Lampedusa, dove un giovane regista di 29 anni di Caltanissetta, Cristiano Gianporcaro, è stato ucciso dall'elica di un gommone durante un'immersione. Alla guida dell'imbarcazione c'erano due sessantenni turisti milanesi indagati dalla procura di Agrigento per omicidio nautico. Addio a Livio Berruti, leggenda dell'atletica italiana, morto ieri all'età di 87 anni. Il suo oro nei 200 metri emozionò Roma alle Olimpiadi del 1960. Soprannominato l'Angelo per come volava in gara, a 21 anni ruppe il dominio statunitense nella disciplina che durava dal 32, i funerali in forma privata. Tennis ufficiale, Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa del fastidio al ginocchio destro. Il numero uno al mondo si sottoporrà ad altre terapie con onde d'urto per tornare in campo agli US Open. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: R101, traffico e mobilità.
18: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 1 chilometro a causa di un incidente tra Terre di Canossa, Campegine e Parma in direzione Milano. Un altro incidente crea 2 chilometri di incolonnamenti sull'A14 tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto in direzione Ancona. 3 chilometri di coda per tratto chiuso tra Grotta a Mare e San Benedetto del Tronto viaggiando verso Taranto. Sulla A30 1 chilometro di incolonnamenti per traffico intenso tra Mercato San Severino e il bivio per il raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno. Infine, sulla statale 225 della Fontana Buona si segnala un incidente all'altezza dell'incrocio Cicagna. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
19: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: R101 più svegli d'Italia, buongiorno. Oggi avete la scelta perché c'è la Manu con la voce già sveglia che può, come dire, essere più di compagnia a chi è già sveglio. E poi c'è la Fede che invece accoglie coloro che si stanno svegliando in questo momento.
2: La Fede adesso parlerà per tutte le prossime due ore con la faccia girata verso destra.
1: Ma perché?
2: Perché è il mio profilo migliore.
1: One Republic su R101.
0: Buongiorno. Buongiornissimo.

0: Ma proprio I Lived One Republic su R101, Manu e Fede. Fede, giustamente dicevi poco fa, il profilo migliore perché molti di voi sintonizzati dalla TV e quindi vedono anche
1: certo,
0: in video.
1: Dalla TV sul canale 67 oppure dalla nostra app gratuita che immagino tutti voi abbiate scaricato.
0: Dite di sì, dite di sì, dite di sì.
1: Prima che si arrabbia.
0: È un casino, è un casino. Allora, per chi si fosse appena collegato, buongiornissimo, sulla radio che ti fa stare bene, si chiacchiera di film. Siamo partiti da quanto fosse importante, da quanto sia importante vedere film del passato per almeno un paio di ragioni, e un po' ce lo racconta anche l'amica del messaggio che stiamo per leggere.
1: Il film della mia adolescenza, di quel periodo, quindi periodo adolescenziale, è Notte prima degli esami, dove si vede anche tutta una serie di tecnologie che oggi non ci sono più, e poter vedere e dire mamma mia, c'è il telefono fisso e io in quell'epoca c'ero, in questo caso non è tecnologia ma diciamo tutta una serie di cose. A me succede col telefono fisso, quando vedo dei film col telefono fisso dico quei telefoni dove giravi con la rotellina,
0: sì.
1: Tutta una parte di mondo che chi ha una certa età si ricorda e chi invece ha 10 anni probabilmente non ha mai visto, perché nella maggioranza delle case, nello specifico il telefono fisso, immagino non ci siano quasi più, ecco.
0: Infatti mi chiedevo anche se avete figli giovanissimi o magari ci sono dei giovanissimi all'ascolto, come se guardano questi film del passato e come li percepiscono. Magari si annoiano perché ci sono dinamiche che non appartengono alla loro epoca, no?
1: No, infatti.
0: Come
1: infatti.
0: Non avere lo smartphone, come certo. Non sentirsi proprio attraverso la tecnologia. Un altro punto sono le chiavi di lettura. Oggi lo guardi rispetto a 20 anni fa e vedi aspetti diversi. Tra poco ne discutiamo insieme in diretta,
1: sì,
0: su R101.

0: Massimo su R101. Sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari.
1: Riccardo, mio marito.
0: Ma pure lui.
1: Ma siamo sposata un po' con tutti.
0: È da stamattina che hai citato mariti nel mondo della musica, Fede.
1: Sono una donna poliamorosa.
0: Ecco. Stiamo chiacchierando di film estivi, repliche dei film estivi in TV.
1: Sì, stiamo chiacchierando di film estivi, come ha detto giustamente la nostra Manu, perché questa è la stagione dove sia un tempo, ti ricordi, bellissimi di Rete 4?
0: Come no?
1: I programmi si fermavano e si accendeva un mondo di ricordi fatti di film che molto probabilmente oggi molti ragazzi giovani non hanno visto, con una tecnologia all'interno dei film o una serie di oggetti, accessori che non si vedono più. A proposito di questo, Giancarlo da Roma ci scrive: buongiorno a tutti, pensate a vedere quei film dove gli attori entrano in cabine telefoniche per fare delle chiamate. Ecco, io credo che i figli delle mie amiche, che hanno 6, 10, 12 anni, una cabina telefonica non l'abbiano mai vista, almeno non così tante sparse per la città.
0: Pensano che magari sia una di quelle cabine per fare la doccia solare, la lampada,
1: o forse per trasformarsi in Superman.
0: 331 80 90 101, che effetto vi fa rivedere film del passato oggi a un'età diversa? In diretta su R101, senti chi arriva.

0: Buongiornissimo R101, buongiorno ragazze, sono in partenza per Bellaria, vado in Romagna e vado a trovare i miei nipotini che sono a mare.
1: Ma Soz, buone vacanze allora, portami con te.
2: No, porta con te la mano, sì. E porta per me le piadine.
1: Ognuno ha le sue richieste.
2: Sì.
1: Buongiornissimo, buona estate sulla radio che ti fa stare bene R101 con Manu e Fede. In queste occasioni estive appunto ad agosto con un palinsesto proprio modificato per l'occasione.
2: Per l'occasione in modo che io e te possiamo parlare?
1: Sì, un sacco, tra pochissimo.
3: R101. Buongiorno.
4: Buongiornissimo.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Perché?
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
2: Perché?
4: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69€.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: È un po' il racconto del buongiornissimo, quello fatto da Liga, il giorno dei giorni, R101, al buongiornissimo è femmina.
1: Il buongiornissimo è femmina, Ligabue è maschio, molto maschio ed è anche un po' mio marito.
0: Eccolo lì, l'ennesimo marito.
1: Ragazzi,
0: di stamattina.
1: Ma se io sono di bocca buona.
0: Ma infatti, chi ti dice niente? Certo, tutti insieme, Fede è un po' complesso, ma non entriamo nel cul-de-sac in cui mi stavo
1: non entrare nel cul-de-sac, per carità.
0: Per inoltrare. Senti, a proposito di film, che bel racconto.
2: Sì. Buongiornissimo ad entrambe.
0: Ciao.
2: Nostro figlio, quasi 9 anni, la sua trilogia di film preferita quella di Ritorno al Futuro, e a lui abbiamo dovuto spiegare che cos'era il Walkman. Ciao!
0: Mamma mia!
1: Grazie Edu dalla regia che ci riporta. Non è facile, perché i bambini che vedono dei film così antichi, possiamo dire, si fanno delle domande su alcuni oggetti che ci sono all'interno di questi film di cui non sanno assolutamente niente. Allora io ti chiedo, Manu, se tu dovessi spiegare a un bambino che cos'è un Walkman.
0: Allora bimbo, hai presente adesso il
1: Allora
0: zio,
1: ecco.
0: Hai presente tu quando metti le cuffiette attaccate al
1: tuo
0: smartphone?
1: Non ho presente, perché le cuffiette attaccate allo smartphone non esistono più oggi, hanno gli auricolari.
0: Hai presente quando usi gli auricolari per lei è l'avvocato del diavolo. Usi gli auricolari per ascoltare la musica attraverso lo smartphone?
3: Sì,
0: ecco, immagina che quel telefono in realtà in passato non esisteva, ma esisteva uno scatolotto dove tu è troppo complesso.
1: E quindi cosa dici?
0: Vabbè, lascia stare, non te lo spiego, guarda le basta.
1: Ma non puoi dire non puoi, te lo spiego. Lui ti chiede, vuoi sapere come direi io?
0: Vai.
1: Allora, c'era...
0: 5 secondi, vai.
1: No, bambino, no, abbiamo bisogno di un mese.
0: Tutte e due censurate anche da Edu, che dice, vabbè raga, mettiamo la musica che quella è immortale ed eterna.

0: di R101, buona estate e grazie della vostra compagnia.
1: Amici di R101, direzione Riccione, finalmente in vacanza, vi porto con me.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
3: con la nostra app
2: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: di qua e perché di là? È lì il vero casino.
1: Infatti io mi sono bloccata lì. Come gliela spieghi la musicassetta? In poche parole.
2: Allora, bambino, ci sono delle cose nella vita di cui non avremo una risposta.
1: Eccola lì, la zia Fede.
2: E come diceva Baricco, passa la vita, passano gli anni e poi magicamente ti arriva una risposta. O se no, puoi andare su Google e chiedere.
1: Applausi, applausi che arrivano anche dalla regia. Merck & Cremon, Serena Brancale, The Color su R101. Enjoy the music.

0: Buongiornissimo Partenope, con tutto questo pool di artisti, Merkel Cremon, Serena Brancale, The Colors. Fede, siamo partite parlando di film del passato e repliche.
1: Sì.
0: E siamo arrivati a come glielo spieghi ai ragazzi.
1: Sì, è una nuova rubrica. Voi al 331 80 90 101 ci mandate dei dubbi riguardo a qualcosa che i vostri figli vi chiedono ai quali non sapete rispondere.
0: E rispondiamo.
2: Buongiorno. Buongiornissimo, i più svegli d'Italia. Buongiornissimo.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.

0: avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
1: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a 696,75 €. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.

0: proposito di tecnologie, come faccio a richiedere la canzone che ti fa stare bene?
1: Mandi un SMS o un WhatsApp al 331 80 90 101
0: e scegli il disco e la canzone che piace a te.
2: La canzone che mi fa stare bene è Dreams dei Fleetwood Mac.

0: La canzone che ti fa stare bene su R101, Fleetwood Mac Dreams, richiesta da voi, è anche l'occasione che gli adulti hanno di spiegare ai giovanissimi certi artisti, la musica del passato,
1: certi suoni.
0: E vedendo come sta andando la chiacchierata, partendo dai film, siamo arrivati a capire che tutti noi abbiamo un po' esigenza ogni tanto di trovare le parole giuste per spiegare oggetti del passato che non ci sono più.
1: Certo,
0: è nato
1: qualsiasi cosa.
0: Qualsiasi, quello che volete, è nato il momento chiedi alle zie su R101.
1: Bellissimo.
0: Glielo spieghiamo noi, Fede, qualsiasi cosa.
1: Sì, qualsiasi cosa di cui voi non avete,
0: diciamo,
1: mal
0: le parole.
1: In pasta, sì. Le parole non le avremo neanche noi, ma ve lo diremo comunque.
0: Ci proviamo con i giovanissimi. 331 80 90 101.

the music.

0: AJ, Flamenco Paranoia su R101. Arrivano messaggi delle vostre vacanze.
1: Bellissimo questo. Famiglia Perroz in viaggio. Merendine finite. Pazienza pure. Aia. Ma con la vostra musica il caos è più bello.
0: Se sentite urlare è karaoke. Beh. Scrive la famiglia Perroz. Arrivano le news grazie a TGCO 24. Al buongiornissimo su R101 con Manu e Fede. A tra poco.
2: Buongiorno. Buongiornissimo. I più svegli d'Italia. Buongiornissimo. Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Vasco.
4: Ciao, sono Elodie.
5: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
6: Ciao, sono Ed Sheeran.
7: Ciao, sono Rose Villain, R101.
8: Ciao, sono Tananai.
9: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
10: Ciao, sono Blanco.
11: Ciao, sono Elisa.
12: Hey everybody, it's Lady Gaga.
13: Ciao, sono Marco Mengoni.
14: Ciao, sono Giorgia.
15: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
16: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
17: Buongiorno da Mattia Venini. Stretta sui richiedenti asilo di Berlino, che vuole applicare il nuovo accordo europeo e non esclude respingimenti verso l'Italia. Non dobbiamo riprendere nessuno, commenta il Viminale. A Ceuta cresce l'allerta per un altro esodo di massa. Tajani conferma la sospensione di Schengen con la Spagna fino al 15. Netanyahu boccia il piano di Trump su Gaza. Nessun ritiro dalla striscia fino al completo disarmo di Hamas. La Casa Bianca minimizza, mentre i miliziani intimano Washington a fare pressing su Tel Aviv. Secondo i media, l'esercito israeliano starebbe però già rientrando verso la linea gialla. Giugno e luglio sono stati i mesi più caldi di sempre in Europa occidentale, lo rivela l'Agenzia Climatica Europea Copernicus, mentre l'Italia si prepara ad affrontare un'altra settimana di temperature roventi, con massime di 38-39 gradi in diverse città del centro. Allerta per la secca del Po in Piemonte. La terra trema ancora ai Campi Flegrei, colpiti stanotte da un'altra scossa di terremoto di magnitudo 3.0. Il sisma è stato localizzato a 2 km da Pozzuoli e a 5 da Bacoli, a una profondità di 4 km. La gran parte della popolazione è stata svegliata dal boato. Tragedia a Lampedusa, dove ieri un giovane regista di 29 anni di Caltanissetta, Cristiano Gianporcaro, è stato ucciso dall'elica di un gommone durante un'immersione. Alla guida dell'imbarcazione c'erano due sessantenni turisti milanesi. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico. Tennis, niente Cincinnati Open per Sinner. Ufficiale la rinuncia del numero uno al mondo, resa nota dall'organizzazione del torneo. Il campione si sottoporrà ad altre terapie con onde d'urto per ridurre il fastidio al ginocchio che lo tiene in apprensione da giorni e tornare in campo agli US Open. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: R101, traffico e mobilità.
17: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione Milano. Sulla 13 un chilometro di incolonnamenti, causa incidente tra Altedo e Bologna Interporto, viaggiando verso il capoluogo emiliano. 4 chilometri di coda per traffico invece sulla A14 tra Pedaso e San Benedetto del Tronto in direzione Taranto. Infine sulla statale 158 della Valle del Volturno si segnala una corsia chiusa a causa di lavori di manutenzione tra gli incroci Valico di San Francesco e Cerro Volturno. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
18: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
19: R101. Buongiorno.
20: Buongiornissimo.
21: Hola, buongiorno a tutti.
20: Buongiornissimo.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
0: R101. L'appuntamento di agosto su R101 a quest'ora della mattina si chiama Buongiornissimo. Da settembre tutto il palinsesto ritornerà come al solito.
1: Signora?
0: Le voci sono quelle di Manu e Fede. Ti leggo subito Fede Anto da Roma, che dice: vabbè, Manu la conosciamo, ma Fede, grandissima voce.
1: Beh, Anto, che dire.
0: Buon gustaio o buon gustaia.
1: Mandami il tuo indirizzo e ti mando quei 10 euro
0: di nota vocale.
1: No, quei 10 euro.
2: Un
4: Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.

0: Stile su R101 in diretta, Lily Wood and the Freak, Robin Schulz, Prayer in Sea, Manu e Fede. Oh, abbiamo aperto alla rubrica delle zie e adesso ci becchiamo quello che ci arriva.
1: Hai voluto la bici, Manu? Certo.
2: Ciao. Sentiamo. A tutte, metto a prova la rubrica delle zie.
0: Vai.
2: Mi sapreste spiegare perché, come accadeva negli anni Ottanta quando si elaboravano i motorini, saltava sempre fuori una vite in più e mai si capiva dove di dov'era o dove andava? Me la sapete spiegare? Non sono più giovanissimo oramai.
0: Allora, qual è, zia Fede?
1: Perché? Ma perché incominciamo da me, come a scuola?
0: Allora, zia Fede, perché rimane una vite in più? Io posso dare la mia visione da montatrice di mobili. A casa mia, famiglia d'origine e famiglia, insomma, adesso col mio compagno, sono quella che monta i mobili.
1: Sì, è vero, perché il tuo compagno, insieme a te, mi ha aiutato a montare un mobile, anche un po' a spostarli. Grazie,
0: esatto.
1: Edu.
0: Ed è naturale che ti rimanga una vita in più, cioè è fatta apposta dalla casa produttrice una vita in più.
1: Ah, quindi tu dici che te ne mettono una di scorta.
0: Certo, è così la soluzione per
1: Ma
0: me.
1: Ma tu sei sicura?
0: Don't do it, Tom, non lo fate a casa, soprattutto con i motorini, no.
1: No, per me invece hai montato male, te ne avanza una,
0: sì.
1: Fatti il segno della croce e usa l'oggetto con una vita in meno.
0: No, allora Fede, si parla di motorini, non diamo messaggi sbagliati in onda, no.
1: Ah, per il motorino spero che non abbia delle viti.
0: Ah, delle viti, ha parlato del motorino modificato.
1: Vabbè,
0: truccato.
1: Senti, allora fai così.
0: Ma poi
1: fatti
0: la domanda
1: il segno
0: è...
1: della croce comunque, esatto. Che aiuta sempre,
0: sì.
1: Dopodiché vai sul motorino, accendilo, sì. E vai pianino e speriamo.
0: No, non ascoltate la Fede che diamo messaggi sbagliati in onda. No, Fede, non ci si affida alla Fede nonostante il nome, lascia stare.
1: Quindi tu dici c'è una vita in più, mettitela in tasca e basta, perché è una vita di scorta.
0: Certo, e vai dal meccanico Coldplay. Ah.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Una delle voci, anzi posso dire tutte e due, preferite da Fede, me lo confermi, vero?
2: Assolutamente sì.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'Amore, bellissimi insieme al Buongiornissimo su R101. Volevo mandare un abbraccio a Marco da Milano che ha mandato un messaggio molto molto affettuoso. E poi il momento chiedi alle zie che lo spiegano ai bimbi, ai ragazzi, continua.
2: Sì.
1: Senti qua.
3: Come glielo spieghi al ragazzo di oggi, a un ragazzino di oggi, l'utilità della penna Bic per riavvolgere le cassette, per risparmiare le batterie del Walkman, altrimenti dopo un po' la voce dell'artista cambiava e quindi da tutto bello pimpante diventava
1: vero.
3: Giornata Giuseppe da Milano, che belli questi ricordi,
1: che bello, bellissimo,
2: bellissimo.
1: Cosa succede? Ah, oddio, adesso l'ho capito, grazie.
2: Vedi, chiedi alle zie, ma chiedi alle nonne.
1: Esatto.
2: Non abbiamo neanche capito che
1: sembravamo due cos'è che sta succedendo in onda su R101?
2: Allora, prego, zia Manu, spiega tu, perché tu sei l'intelligente del gruppo.
1: Allora, Walkman, bimbi, quello che abbiamo, di cui abbiamo parlato prima. Quindi prendi lo scatolotto, metti la cassettina e ascolti con le cuffie. Quando si scaricavano le batterie, si sentiva la musica così.
2: Andare un po' così.
1: Un po' lenta. Allora tu, per evitare che si scaricassero così presto, invece di usare il tasto riavvolgi che sprecava energia, mettevi una Bic nel foro della musicassetta.
2: Che cos'è la Bic?
1: Una Bic è una penna.
2: Ok.
1: Per riavvolgere il nastro della musicassetta.
2: Quindi andavi in senso anti-orario.
1: Adesso non me lo ricordo, te lo ricordi bene?
2: Sì, sì. Anti-orario per tornare indietro, stava a sandire, quindi andavi in senso anti-orario finché il nastro non tornava all'inizio.
1: Eccolo lì, mamma mia. È stranissimo sentire la musica a un beat diverso da come è stata concepita.
2: Quindi le penne servivano a quello?
1: Le penne servivano. Allora,
2: cos'è una penna?
1: Nipotino caro, le zie Manu e Fede sono con te. La penna viene utilizzata su un foglio bianco dove tu puoi scrivere tutto. Adesso vengo censurata, ecco.

0: poi arriva Olivia Rodrigo su R101 e ci fa capire che la musica dei giovanissimi, lei ha 23 anni, ce la possono spiegare giovanissimi a noi un po' più adulte.
1: E può piacere anche a noi piedi nella fossa.
0: A noi zia adesso piedi nella fossa. Pensa ai tuoi piedi e non ai miei.
1: Io la trovo bellissima questa canzone. Mi
0: molto
1: piace
0: bella.
1: Tantissimo.
0: Molto bella in playlist, come sapete, playlist che facciamo insieme, tra poco anche canzone che ti fa stare bene.
2: R101. Buongiorno. Buongiornissimo.

0: 101.
1: Made in Italy, the official Italian dance party.
0: La festa con le più belle canzoni italiane, da cantare e da ballare.
2: Questa sera dalle 19 alle 20, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Made in Italy.
0: Tutto il mondo balla italiano con R101.

0: sì.
1: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da meconviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su Eurospin.it.
7: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
8: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnonostromo una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnonostromo, 75 anni di bontà in una goccia.

0: Buongiornissimo su R101, Cristina Aguilera, Candyman. Il momento chiede alle zie, glielo spieghiamo noi ai giovanissimi, torna tra poco. Sapete che ci tengo a parlarvi di Adopt Beach, questa bella iniziativa di WWF e Media Friends per contribuire tutti noi singoli cittadini a tenere le spiagge pulite. Ho raggiunto al telefono una volontaria delegata per WWF per la Liguria, si chiama Regina Sozzi. Buongiorno Regina, so che state facendo un gran lavoro.
1: Buongiorno, sono felice di raccontare la mia esperienza sulle spiagge del Savonese. Noi abbiamo aderito al programma Adopt Beach fin dall'inizio, abbiamo alcune spiagge di cui ci occupiamo regolarmente, perché l'adozione consiste proprio in questo, nell'effettuare la pulizia a distanza di tempo, più o meno intervalli di 6 mesi, per raccogliere anche dati relativi alla quantità e qualità dei rifiuti presenti sulla spiaggia, dati che poi vengono memorizzati sulla piattaforma Adopt Beach di WWF Italia.
0: So che le esperienze più entusiasmanti, Regina, le stai avendo insieme a tutto il gruppo, soprattutto con i più giovani, con le scuole.
1: Sì, i ragazzi sono incredibili, hanno partecipato insieme a noi alla pulizia di una spiaggia che si trova a Savona di fronte al Forte Priamar, la zona si chiama Prolungamento, e prima di cominciare abbiamo mostrato loro alcune fotografie del fondale marino che si trova sia nell'immediata vicinanza della costa, una zona dove si trova Posidonia e Coralligeno e anche corallo tridimensionale in qualche formazione, e sia molto più in là in una zona molto profonda che si chiama Secca del Mantice, dove si trovano anche delle formazioni veramente rare di organismi protetti come il corallo nero o addirittura il corallo giallo. Fotografie che hanno lasciato i ragazzi pieni di stupore e di entusiasmo, e poi hanno lavorato tantissimo aiutandoci nella raccolta, diciamo, dei rifiuti che erano sparsi sulla spiaggia. L'esperienza più bella è questa sempre del coinvolgimento delle persone, in particolare dei giovani, che danno un aiuto grandissimo e sono certa imparano insieme a noi a curare meglio tutto l'ambiente marino e l'ambiente della costa.
0: E poi sono il futuro, se agiamo insieme a loro diamo loro un'eredità che poi loro portano avanti per quello che è il bisogno del pianeta Terra. Regina, vuoi ricordare tu le modalità per poterlo fare, per poter aderire a Adopt Beach di WWF?
1: Oh certo, è possibile iscriversi registrandosi sulla piattaforma Adopt Beach, e questo fra l'altro permetterà a chi è interessato di partecipare alla prossima pulizia che faremo su una spiaggia dell'area marina protetta di Bergegi, proprio una piccola spiaggia compresa fra 2 porzioni della falesia. È uno spettacolo incredibile per la formazione delle rocce e per il colore del mare in quella zona.
0: E allora un grazie enorme a te, a tutti i volontari che insieme a te tengono pulito l'ambiente marino. Buon lavoro e buona estate.
1: Grazie, altrettanto a tutti e a te. Grazie mille.
2: Buongiorno. Buongiornissimo.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io sono in viaggio per Porto Cesareo, grazie per la compagnia.
3: Ciao, siete un gruppo fantastico, grazie per la vostra compagnia e per la vostra bellissima musica.
4: R101, io vi porto ovunque.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Oh yes, baby.
1: Comunque, a pelle di zia, meno male che sono boomer e capisco le situazioni che state cercando di descrivere, se no, buonanotte.
2: Ma le zie ci sta che non abbiano proprio le parole esatte, ma danno il conforto ai giovanissimi,
3: ma
2: che è quello
3: sì,
2: che conta.
3: Ma poi sulle zie al bar, quelle che bevono, quindi magari dicono no, qualcosa e poi qualcos'altro si incespica.
2: Tu dici, per chi si fosse appena collegato, parlavamo fede e Dio da buone zie, abbiamo detto, se avete qualcosa da spiegare ai vostri piccoli, ai vostri giovanissimi e non riuscite a trovare le parole giuste, chiedetelo a noi al Buongiornissimo su R101.
3: Inauguriamo questa nuova rubrica, chiedilo alla zia.
2: Proprio così, Cioffi, la sua Carmela.
4: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: L'appuntamento col buongiornissimo su R101 si può ascoltare non solo dalla radio.
1: No, si può ascoltare anche dalla nostra app gratuita, meravigliosa, scaricatevela, è gratuita, come direbbe Cristiano Militello. Un saluto a Cristiano. Scaricate, trovate tutto, contenuti, news, insomma, tutto quello che vedreste sul computer lo trovate su un'app.
0: E se no anche dalla TV, è 67.
2: R101. Buongiorno.
3: Buongiornissimo.

0: perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi patatine tortilla da 300 grammi a 1,29 euro e guacamole classico piccante da 150 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.

0: Siete voi mandando un WhatsApp o Telegram al 331 80 90 101 e riapre ricordi di tutti.
1: Sì, assolutamente. Questa che sta per arrivare è una canzone che io e mia sorella abbiamo ascoltato e riascoltato fino a consumare la musicassetta.
0: Quella di cui abbiamo parlato finora.
2: Sono Erminio dalla provincia di Napoli. La canzone che mi fa stare bene è La Isla Bonita di Madonna.

0: Manu, Fede, come siete carine, mi piacete proprio tanto. Grazie.
1: Amore delle zie, grazie.
2: Che carina.
1: Grazie mille, ragazzi, ce lo diremo in questa settimana, perché si fosse appena collegato Manu e Fede al buongiornissimo la settimana scorsa, quindi quella appena passata, questa, e poi ci saluteremo per darci appuntamento a settembre.
2: Esatto, il 6 settembre.
1: Allora, ci sono un po' di vostri... Sì!
3: Ciao ragazze, buongiorno, sono Simonetta da Vicenza. Io, per non perdere un attimo delle vostre trasmissioni, ho sintonizzato R101 in tutti i dispositivi Alexa che ho in casa, così anche se mi sposto da una stanza all'altra non perdo mai un attimo. E vai R101.
1: Che spettacolo,
2: che meraviglia. Giuro, direttore, non l'abbiamo pagate.
1: Direttore, ha visto, è contento?
2: È contentone? Le piacciamo? Beh, la Manu sì, per forza, è bravissima.
1: Vabbè. Buon agosto, buona estate su R101, il tempo proprio di tre dischi che ci godiamo fino in fondo. Ci salutiamo e ci diamo appuntamento domani per chi ancora magari fosse la prima volta che si sintonizza in questa versione estiva.
2: Com'è possibile?
1: Non lo dovevo dire, ma attacca un pippone.
2: No!
1: Ehi!

0: Che spettacolo questo disco, mi piace da pazzi. Gaia, Bossa Nostra su R101. Ti piace?
1: Molto, moltissimo.
0: Lo canticchierai per tutta la giornata. Vi auguriamo una splendida giornata, Manu e Fede.
1: Sì, mi raccomando, fate a modino.
0: Fate a modino, mi piace come chiusura. Grazie a Edu Mondino in regia,
1: che è il nostro modino.
0: Ci sentiamo domani dalle 7 alle 10 per il buongiornissimo su R101.
1: Ciao. A domani, ciao.
2: Buongiornissimo! Buongiornissimo! I più svegli d'Italia!
3: Ciao! R101.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
4: Ciao, sono Ligabue.
5: Ciao, sono Annalisa.
6: Ciao, sono Damiano David.
7: Hey, this is Miley Cyrus.
8: Ciao, sono Marrakesh.
9: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
10: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
11: Ciao, sono Alfa.
12: Ciao, sono Tiziano Ferro.
13: Ciao, sono Ultimo.
14: Hi, this is Robbie Williams.
15: 101, enjoy the music.
16: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
17: Grazie a tutti.
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
18: Buongiorno da Mattia Venini. Esplode la tensione sui migranti in Europa. La Germania vuole applicare il nuovo accordo europeo sulle migrazioni e non esclude respingimenti verso l'Italia. Il Viminale frena. Intanto a Ceuta cresce l'allerta per un altro esodo di massa. Tajani conferma la sospensione di Schengen con la Spagna fino al 15. Intanto la Premier Meloni consolida l'intesa con l'omologa danese Frederiksen. In un post congiunto sui social, le due leader hanno ribadito la posizione comune nella volontà di difendere l'Europa dall'immigrazione incontrollata che, si legge, ha avuto un impatto negativo sulla società. Netanyahu boccia il piano di Trump su Gaza. Nessun ritiro dalla striscia fino al completo disarmo di Hamas. La Casa Bianca minimizza, mentre i miliziani intimano Washington a fare pressing su Tel Aviv. Secondo i media, l'esercito israeliano starebbe però già rientrando verso la linea gialla. Massiccio raid ucraino sulla Russia, 12 morti nella regione di Tatarstan in uno degli attacchi più letali condotti da Kiev dall'inizio della guerra. Mosca ha invece colpito la regione di Kharkiv, causando la morte di 5 persone. Giugno e luglio sono stati i mesi più caldi di sempre in Europa occidentale, lo rivela l'Agenzia Climatica Europea Copernicus, mentre l'Italia si prepara ad affrontare un'altra settimana di temperature roventi, con massime di 38-39 gradi in diverse città del centro. Allerta per la secca del Po in Piemonte. Addio a Livio Berruti, leggenda dell'atletica italiana, morto ieri all'età di 87 anni. Il suo oro nei 200 metri emozionò Roma alle Olimpiadi del 1960. Soprannominato l'Angelo per come volava in gara, a 21 anni ruppe il dominio statunitense nella disciplina che durava dal 32. I funerali si terranno in forma privata. Queste le breaking news di TGCOM 24.
19: Senti, qui su R101 alle 10:02 del mattino di questo lunedì 10 agosto.
6: Siamo presenti sicuramente con il fisico, con la mente all'80%, dai, 80%, è la voglia che manca.
19: La voglia ormai va spegnendosi perché come tutti, insomma,
6: mia si è già spenta.
19: Da quanto?
6: Da un po'.
19: Va bene. Dai! Non è vero, anzi sì è vero,
6: sì,
19: però
6: Fabio
19: cerchiamo di farvi compagnia.
6: Il Musazzi in regia, abbiamo il nostro grandissimo, irrepressibile, insuperabile

0: Jason Derulo che fa rima con
1: sono stanco.
0: Perfetto, one to one me qui su R101 alle 10 e 6 minuti. Una buona giornata, buona settimana a voi tutti ovunque voi siate. Devo dire che la maggior parte delle persone
1: sì, sono partite, sono fuori dalle balle, meno male, Milano è deserta, straordinario.
0: Quello è vero, però salutiamo soprattutto perché ci sta tutti coloro che invece sono ancora al chiodo, lavorano, sono stanchi, esauriti, non ne possono più e magari avrebbero bisogno, che so io, di una pausa, una giornata a flexare in agriturismo.
1: In agriturismo, perché io questo weekend sono stato ospite dell'agriturismo Reciago.
0: Hai mangiato del salame?
1: Ho mangiato assolutamente del salame, ho mangiato bene, mi sono rilassato. A tal proposito saluto Enrico.
0: Rilassato.
1: Saluto anche i suoi genitori, Cinzia e Roberto.
0: Ok.
1: Mi è venuto un vuoto su Roberto. Niente, mi hanno ospitato in questo agriturismo, sono stato bene, una coccola, ho dato da mangiare anche le galline della live.
0: La pastura?
1: Sì.
0: Cioè il grano, quella roba lì che mangiano. Che mangiano il mais? Che mangiano le galline?
1: Mi sembrava un po' di tutto: mais, pastura, couscous. Esteticamente sembrava anche dei couscous.
0: Da lì, dire. Appunto, per chiamarle couscous.
1: Beh, ci ma sta. Chiediamo a sto punto cosa hanno fatto loro durante il weekend.
0: Ma sì, dai, se vi siete soprattutto rilassati in qualche posto un po' speciale, sai, robe di laghi alpini, di montagna, campagna, montagna.
1: Io ero sul lago di Garda, vicino al lago di Garda.
0: Garda che
1: Desenzano
0: roba.
1: Del Garda. Può essere Desenzano del Garda? Sì, Desenzano del Garda.
0: Va bene, vogliamo insomma sapere da voi dove siete stati. Magari tutto questo può essere anche un po' un viatico, un consiglio per noi, per chi non ha la possibilità di andare in vacanza, ma magari la possibilità, perché no, di farsi una giornata via. Ci sono tante piccole perle da scoprire, allora a quel punto facciamo un po' di advisors.
1: Scopriamole insieme, ditecele al 331 80 90 101. E adesso tutti pronti?
0: Perché?
1: Chiudete gli occhi
0: adesso?
1: Sì, e sognate.
0: Con chi?
1: Insieme ad Adele.
0: Ok.

0: Costiera Amalfitana di Rovazzi Arisa e Nino D'Angelo. Sono sempre molto incuriosito dal video che magari qualcuno di voi avrà visto sul canale 67, soprattutto da come è montato il tuffo che esegue a un certo punto Rovazzi. Si capisce che lui non si tuffa, lui cade nell'acqua.
1: Io non ci ho fatto caso.
0: Ma meno male, perché a livello di montaggio si evince che comunque quel tuffo lì, diciamo che è stato fatto come se qualcuno gli avesse sparato alla schiena.
1: È stato fatto in IA.
0: No, è stato fatto da lui, però non è, diciamo, la cosa più...
1: Adesso vado su YouTube, me lo riguardo.
0: Esatto, ma poi dopo magari mandagli anche un messaggio per capire se è tutto vero. Va bene, detto questo vi abbiamo chiesto cos'è che avete fatto nel weekend, se magari avete scoperto qualche posto particolare.
2: R101, tutto bello il lago di Garda, come diceva lui prima, Desenzano, ma tutta la vita la parte del Trentino, del lago di Garda, zona di Arco, Riva, Torbole, posti molto molto belli, una cura particolare, super da andarci. Oddio, in giornata forse un po' lunga, però tutto si può fare.
1: Weekend.
2: Saluto Giusy Bologna.
0: Allora, Riva del Garda è bellissima.
1: Sì.
0: Arco anche, mi piace un sacco. Ad Arco, tra l'altro, c'è una ferrata meravigliosa che io ho fatto qualche anno fa, mi sono gasato tantissimo, ma quelle zone là sono belle perché è proprio l'Alto Garda.
1: Beh, anche l'Azise non è male, sì. L'Azise è molto molto bella.
0: Poi.
3: Ciao Bonazzi, siamo Antonella e Carlo, due neosposini oggi festeggiano un anno e 3 mesi di matrimonio e stiamo andando al Lido di Baveno. Ci concediamo questa giornata, una sera fuori casa per vedere le stelle, perché ricordiamoci che oggi è San Lorenzo.
0: Anche a Baveno c'è una bella ferrata. Io ragiono solo senso.
1: Come io ragionavo quando andavo a sistemare le slot machine, ti ricordi? Io ragionavo nei paesi del Interland così, e vabbè, ognuno ha le sue, ragazzi, per ricordarsi i paesini.
0: Esatto. Va bene, dai, state con noi fino alle 13 insieme al Musazzi, Fabio De Vivo qui su R101, c'è Teddy Swims, Mr. No Idol.

0: Qui su R101 alle 10:19 minuti in questa giornata di Saint Laurent.
1: Sì, preparatevi perché non siete pronti per l'argomento che stiamo per trattare. Ma no, forse la cosa più bella di cui abbiamo mai parlato, credo.
0: Inquinamento luminoso.
1: No, di più, ah. The live.
0: E allora state con noi qui su R101.
1: Lo facciamo.

0: buona estate a tutti i trafficanti di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata ad un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
0: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi
2: e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
3: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
8: Allora ha deciso, montagna.
9: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
8: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
9: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
8: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
9: Mi hai convinto, prenotiamo.
10: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
11: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
14: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
13: Colombo, navigando sull'app Family,
15: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
16: La spesa intelligente.
17: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
18: R101 Meteo.
19: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni meteo per le prossime ore: nuvole sui rilievi, con possibili temporali di calore a carattere isolato sulle Alpi e in forma più sporadica sull'Appennino emiliano, sui rilievi tra Lazio e Abruzzo, sull'Appennino calabro e nelle zone montuose della Sicilia orientale. Alla sera qualche rovescio temporale insistente sulle Alpi lombarde e in Alto Adige. Caldo in intensificazione soprattutto al centro-nord e in Sardegna, massime per lo più comprese fra i 32 e i 38 gradi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Un mondo tra l'altro fatto di diversi spettacoli che soprattutto in una stagione come quella estiva può regalare magari agli occhi di chi va in vacanza. Ma cosa ho detto?
1: No, beh, ci sta, è giusto, visto anche che questa sera, oggi è Saint Laurent, stasera si vedranno le star.
0: Che poi, questa roba qui delle stelle a Saint Laurent è un po' una data X, ma fondamentalmente dicono gli esperti, poi non me ne vogliate voi, qualora siate un po' più astronomi, fatevi vivi, dicono che in realtà si vedono più andando verso il 15 di agosto, va da sé, laddove non c'è il cosiddetto inquinamento luminoso, quindi o in alta montagna o in posti dove la luce non c'è.
1: Esatto, nel vostro giardino di casa con la luce spenta.
0: Esatto.
1: Funziona. Milano le stelle non si vedono, credo, dal 98.
0: No, del 1898, quando c'è stato l'inizio della rivoluzione industriale. Va bene, però noi comunque vogliamo parlare di spettacoli della natura, perché la natura ci regala molti spettacoli. Lì, ad esempio, abbiamo parlato delle stelle cadenti, ma ci sono tantissime altre cose che quando le guardi ti causano il cosiddetto effetto wow. Oppure agli influencer causano quella voglia di prendere il telefono, far finta di piangere e poi girare lo stesso verso lo spettacolo.
1: Bello, bello, odio, con la musichettina, con la musichettina, quella un po' sotto, capito? Spettacoli di natura, dov'è che si può ammirare la potenza della natura?
0: Esatto, cioè qual è quello spettacolo della natura che quando appunto l'avete visto per la prima volta dal vivo avete detto wow.
1: Per esempio le cascate del Niagara.
0: Ma anche le cascate in Islanda.
1: Le cascate in Islanda straordinarie, devo dire. Le ho viste, quelle Niagara no, mi mancano. Non credo che siano comunque così nel mio.
0: Il
1: nel
0: nostro
1: mio
0: Giuseppe
1: taccuino.
0: Milano suggerisce le cascate del Niguarda invece.
1: Belle, quelle sono le cascate di lacrime. Quelle.
0: Ecco. Va bene, niente, vogliamo saperlo da voi. Quali sono quegli spettacoli della natura che quando li avete visti vi hanno lasciato un po' allibiti, attoniti, con la voglia di dire mamma mia che bella la natura.
1: Sto pensando, non me ne viene in mente uno.
0: Vabbè, ho capito.
1: Ne ho visti comunque.
0: Hai qualche minuto.
1: Adesso ci penso.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiato a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi.
5: Evviva R101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Dimenticarsi alle 7, che se sei un orario un po' scordarello, cioè alle 7 hai un'amnesia.
1: Ma 7 a.m. o 7 p.m.?
0: Dipende, dipende. Lì poi
1: è importante saperlo. Quando è che devo dimenticare io?
0: Qualcuno...
1: 7 del mattino e 7 di sera.
0: Qualcuno all'ora dell'aperitivo, qualcuno appena sveglio. Vabbè, siete
1: spettacoli
0: qui su
1: della natura.
0: Era 101 e si parlasse di spettacoli della natura, quelli che avete visto voi.
2: Ciao, sono Alba da Bergamo. Spettacolo della natura, Stromboli. Il mare, il vulcano, una meraviglia. E la murena sott'acqua. Ciao.
0: Ti devo raccontare questa cosa, ma l'avevo già fatto. Io mi sono trovato a Stromboli un paio d'anni fa per un festival, tra l'altro capitanato da R101, come c'era anche il nostro direttore.
1: Sì.
0: E ricordo che la sera ci avevano portato i ragazzi dell'organizzazione a fare il bagno di notte con lo Stromboli che eruttava. Io che ho questo spirito avventuroso, diciamo un po' spiccato, non appena ho visto il vulcano che eruttava, il bagno di notte, mi sono lanciato carpiato nell'acqua.
1: Nell'acqua?
0: Sì, una roba splendida. Ricordo che...
1: Ma non arrivava
0: il nostro
1: la
0: direttore,
1: lava giù.
0: Ma no, vabbè.
1: E non lo so io la distanza.
0: Il nostro direttore, Daniele, mi guardò come se io fossi praticamente un primate.
1: E lui è rimasto
0: ma
1: però.
0: Non ha, mi disse, ma non hai paura? Guardò come se io fossi praticamente un primate.
1: E lui è rimasto
0: ma
1: però.
0: Non ha, mi disse, ma non hai paura a fare il bagno?

0: eruttare appunto inizio settimana, e quindi mi sembra di aver capito, non voglio fare l'Aldo Preda della situazione, che i voli siano bloccati.
1: C'è un altro, il tuo, gli altri non lo sappiamo.
0: Esatto,
1: il tuo,
0: il
1: è
0: mio
1: bloccato.
0: È bloccato.
2: Basta. Ciao ragazzi, una cosa da guardare una volta nella vita almeno: le cascate dell'Iguazù tra Brasile e Argentina, indescrivibile.
1: Cascate dell'Iguazù?
0: Iguazù.
1: Non lo conosco.
0: Non siamo stati.
3: Niccolo da Chiavari, direi la Capanna Margherita e tutto quel che c'è lì. È una roba fuori dal mondo.
0: Allora, non ci sono mai stato, ma mi piacerebbe tantissimo andare appunto sulla punta del Monte Rosa, laddove c'è la Capanna Margherita, e poi arrivarci dopo un bel trekking e una ferrata finale, ma lì sei a oltre 4000 metri d'altezza, ragazzi, deve essere allucinante.
1: Capito che non la vedrò mai io la Capanna Margherita nella mia vita.
0: Non ti portino come un elicottero, no?
1: Sì.
4: Lago delle Fate a Macugnaga.
0: Bello!
4: Spettacolo, acqua splendida, un angolo proprio di paradiso. Baci.
1: Bello, bello, l'ho visto anch'io. Non bello. Me lo ricordo bene, però mi ricordo di esserci stato.
0: No, bello, bello. Ma i laghi alpini, la maggior parte sono veramente tutti molto.
1: Ma tu hai mai
0: belli.
1: Pescato sul lago alpino?
0: Io non so pescare.
1: Io sì, stupendo, bellissimo.
0: Ma butti il bigattino oppure vengono
1: no,
0: su?
1: Con le camole.
0: Ah, ok.

0: Soul di Bruno Mars qui su Era 101.
1: All my soul, tutta la mia anima di fronte alla potenza della natura che ci state raccontando al 331 80 90 101.
0: Spettacoli che avete visto durante la vostra vita, non vale voi allo specchio, eh?
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
1: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Pampers ti propone un'offerta incredibile sui pannolini. Se acquisti pannolini Baby Dry nel formato quadripacco e mutandino in megapacco, il primo pezzo è a 23,90€. Il secondo lo paghi solo 15,90€, mentre la variante Pampers costumino è 4,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Segui R101 anche sui social, Instagram,
5: Facebook,
4: TikTok.
5: Ti teniamo compagnia ovunque.
4: R101.

0: Junior qui su R101, arriva la canzone che ti fa stare bene.
1: E arriva anche adesso. E sentiamo la richiesta. Dai.
2: La canzone che mi farebbe star bene è China Girl di David Bowie.
0: Bella, bella, che quando c'è David Bowie sono sempre molto felice io.
1: Sì, diciamo che è uno che è stato un po' importante così nella storia della musica mondiale.
0: Direi,
1: no?
0: Direi.

0: China Girl di David Bowie qui su R101, canzone che ti fa stare bene e vi fa stare bene anche il 10 di agosto. Una allora, le scegliete voi al 331 80 90 101.
1: Ma tu alla fine l'hai mai visto il film Labyrinth, quello con David Bowie? Te l'avrò detto mille volte.
0: E allora no.
1: No.
0: Credo.
1: No.
0: Ma scusa, aspetta. Ma
1: stupendo.
0: Ma è protagonista lui, no?
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Ma lo trovo da qualche parte.
1: Labyrinth.
0: Cioè, non zanzandolo in modo.
1: Adesso, io mi appello a voi, cari bonazzi e care bonazze. Labyrinth. Giudizio sul film Labyrinth. Ho bisogno di Manforte sotto questo punto di vista, perché.
0: Ed era solo trovo.
1: No, ha segnato la nostra infanzia, cioè per noi nati negli anni '80.
0: Davvero.
1: Ma io l'avrò visto almeno 50 volte. L'avrò visto. We come baby when alive. Stupendo. Un po' fantasy, un po' tanto, però.
0: Dell'86,
1: stupendo Labyrinth.
0: Ma devo. Ok, dai, sì, no, posso trovarlo. Va bene. Messaggi così al volo invece degli spettacoli della natura.
2: Buongiorno ragazzi, Roberta da Bologna. Lo spettacolo meraviglioso a cui ho assistito io è stato in mezzo al deserto dell'Australia. Guardare in su, vedere miliardi e miliardi di stelle, la Via Lattea, così chiara, luminosa e bellissima, e non l'avevo mai vista così. Che meraviglia. Buona estate.
0: Scusa, ma te che ci
1: confermo.
0: Sei stato in Australia a fare Mr. Crocodile?
1: Confermo, le stelle che ho visto in Australia, chiaramente nell'Outback.
0: Ok.
1: Non le ho mai più viste nella mia vita.
0: Ma l'Outback dove si geolocalizza?
1: Dove c'è niente, in mezzo.
0: Ah, per Outback loro intendono quello,
1: sì,
0: laddove
1: la parte
0: non
1: centrale
0: c'è nulla
1: dell'Australia, cioè.
0: Là tra l'altro sono veramente.
1: Dove c'è il monte quello tagliato in a metà lì,
0: Liars Rock.
1: Quello
0: che loro chiamano Uluru.
1: Esatto, Liars Rock, quello lì è l'Outback. Beh, le stelle veramente in Australia straordinarie.
0: Poi
3: lo spettacolo che mi ha più emozionato nella vita è stato il sorvolo a bassa quota della Groenlandia in una splendida giornata luminosa, dove tutti i colori della Groenlandia brillavano in un modo incredibile. Ed il mio sogno sarebbe ritornarci e visitarla più approfonditamente. Ciao, sono Rosa da Varese.
1: Beh, a tal proposito, anche te comunque hai fatto a bassa quota l'Etna, no?
0: Sì. L'Etna l'avevo fatto sì qualche anno fa, non pilotando io, si intende.
1: Ma certo.
0: Aspetta, fermi tutti.
1: Vuoi farlo?
0: Cioè, o comunque ho issato io l'aereo su, col comandante che mi diceva, vai, issalo!

0: bajando por el mundo qui su Area 101.
1: Sono particolarmente gasato del live perché ho appena scritto i tre indizi per Causage che faremo più tardi.
0: Dopo giocheremo a Causage, ma in questi ultimi giorni stiamo facendo ben due giochi, quindi Causage da una parte e
1: Indiziangi dall'altra.
0: Va bene, insomma, vi manderemo nella trivialità più assoluta, sempre con il Musazzi, Fabio De Vivo, Giuseppe Milano in regia. State su Area 101, dai, insieme a noi.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Bella zio, sono J-Ax.
4: Hey everyone, it's Billie Eilish.
5: Ciao, sono Olly.
6: Hey, this is Taylor Swift.
7: Ciao, siamo i Colors.
8: Ciao, sono Serena Brancale.
9: What's up guys, this is Bruno Mars.
10: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
11: Hey, this is Adam from Maroon 5.
12: Ciao, sono Francesco Gabbani.
13: Hello, this is Harry Styles.
14: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
2: R101.
0: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buongiorno da Gerry Romano. Sui migranti, dopo lo scontro con Sanchez, per Meloni si apre il fronte tedesco. Berlino trasferisce in Italia i richiedenti asilo. Dopo Ceuta, alto là del Presidente del Consiglio, assieme all'omologa danese. Non possiamo accettare flussi incontrollati verso l'UE, il messaggio congiunto su Facebook. Secondo i media israeliani, Netanyahu dà una chance al piano per Gaza. L'esercito si sta ritirando. Le posizioni pubbliche del premier israeliano dicono altro, ma in una telefonata con l'americano Kushner, scrive il Jerusalem Post, avrebbe dato una possibilità al ripiegamento territoriale. Allarme dal rapporto Copernicus per l'Europa occidentale. Giugno e luglio mesi record sul fronte delle temperature. Gran caldo e siccità prolungate hanno portato alla diffusione e all'intensificazione di incendi estremi. In Italia 19 le città da bollino rosso. Cina orientale devastata dal ciclone Dolphin, 1 milione di evacuati, danni e allagamenti a Shanghai, nei suoi aeroporti cancellati 1400 voli in entrata e in uscita, al momento non si segnalano vittime. Rissa fuori da una discoteca a San Gineto, nel Cosentino. Muore per le percosse subite un 34enne. Era addetto alla sicurezza del locale. Tornato a casa, ha accusato un malore fatale. Lascia la compagna e un figlio di pochi mesi e caccia agli aggressori. Addio a Livio Berruti, oro nei 200 metri alle Olimpiadi di Roma del 1960. Torinese, 87enne, si è spento dopo una malattia. Sulla specialità detenne il record mondiale. Cordoglio del presidente Mattarella. Omaggio per l'ex campione prima delle gare. Esequie in forma privata. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: 10 agosto, una buona vacanza a voi, una buona estate, ma anche una buona giornata di lavoro e pazienza per chi è ancora al chiodo.
1: Da Fabio De Vivo, il Musazzi, in regia Jeps, c'è anche il grandissimo Jerry Romano,
0: esatto,
1: al suo fianco a fargli compagnia. Nei live dobbiamo lavorare perché dobbiamo pensare a un argomento.
0: Oppure 10 agosto,
1: aspettiamo di iniziare a parlare quel che viene.
0: Un po' come stiamo facendo da tre anni e mezzo a sta parte.

0: Qui su R101 alle 11:07, anche ad agosto il web pullula appunto di notizie più o meno divertenti, alcune delle quali, nonostante il risvolto diciamo un po' così, a noi ci hanno fatto ridere.
1: A noi hanno fatto ridere, nonostante si sa, no, da che mondo è mondo, uomo che cade fa ridere.
0: Esatto. Avrete visto magari, se no ve lo raccontiamo noi, la storia di questo calciatore del Curitiba, quindi ci trasferiamo direttamente in Brasile, che per festeggiare un gol ha fatto il classico salto dei cartelloni pubblicitari, cosa che fanno spesso anche in Italia, per intenderci. La differenza sta nel fatto che lui, saltando, è volato direttamente nel tunnel degli spogliatoi.
1: C'era una rampa
0: senza
1: delle
0: vedere.
1: Scale, c'era.
0: Quindi a un certo punto l'abbiamo visto e poi non l'abbiamo visto più.
1: È sparito, sta bene, un po' infortunato.
0: Il gol tra l'altro è stato annullato, non si capisce il motivo.
1: Non credo per il salto, perché in quel momento la partita era in pausa.
0: Cioè non hanno detto è troppo un piccio e
1: no,
0: quindi...
1: No, se no cos'è, cornuto e mazziato.
0: Può essere, però ci sono quelle volte in cui tu credi di fare il figo, mm-hmm, e invece fai una figura di melma, no? Mm-hmm. Cioè quella volta che dici voglio fare il figo, faccio il figo e invece ti va male.
1: Ti stai un po' bullando e poi vieni
0: castigato
1: dalla vita.
0: E poi la vita ti castiga. È successo a tutti, no? Di voler fare qualcosa perché ci sentiamo veramente fighi, ma nel momento in cui l'andiamo a fare facciamo una figura di melma. Ne racconto io al volo. Torniamo ai tempi dell'adolescenza. C'erano queste ragazze, insomma, che mi piacevano un po', volevo fare il
1: bullando.
0: Figo. E quindi prendo il motorino,
1: no,
0: carico dietro di me un amico.
1: Caduti.
0: E comincio a fare delle evoluzioni in motorino.
1: No.
0: Sono volato malissimo.
1: Brutto.
0: Il motorino non era mio, tra l'altro. Quindi il motorino vola da una parte, io volo sderupandomi praticamente a terra e grattandomi ovunque.
1: È così che poi hai scelto di venire a vivere a Milano.
0: Esatto,
1: per
0: quella cosa lì.
1: Sempre da questa
0: C'era
1: cosa.
0: Sta ragazzina che mi piaceva un sacco e mi ha visto volare di lungo praticamente sul pavimento.
1: Questa è una figura meschina.
0: Meschinissima. Sì. Tu ne hai una al volo da raccontare? O
1: ma
0: puoi
1: non,
0: pensarci?
1: Non perché io stessi facendo il bullo, stavo camminando e un gabbiano mi ha stercato in faccia.
0: Beh, non male.
1: In piazza San Marco a Venezia.
0: Non male, però
1: migliaia di persone.
0: Anche la stercata secondo me costa, eh?
1: È stata veramente brutta.
0: Vogliamo conoscere da voi
1: no,
0: quel
1: in
0: momento
1: testa, poi in faccia,
0: in faccia
1: uno
0: schifo.
1: Credimi, sì,
0: inenarrabile. Dai, quella volta che volevate fare i fighi oppure le fighe della situazione e invece avete fatto una meschina figura. Dai, 331 80 90 101, vogliamo le vostre storie, come al solito raccontatele con

0: Magnetic The Pausa qui su R101, pezzaccio che mi piace un sacco questo, cioè mi fa molto drinkino
1: The Bauscia
0: DJ set a Formentera, un po' quel mondo là,
1: The
0: diciamo.
1: Bauscia The Bauscia Magnetic,
0: esatto
1: quando è che volevamo bullarci un po', ma alla fine abbiamo fatto una meschina figura.
0: Esatto.
2: Allora, questa figura qua non coinvolge direttamente me ma mia sorella. Ehi. Eravamo in un supermercato a fare la spesa con i miei anni fa, lei era già grandina, io pure, e litigavamo. E siccome lei voleva picchiarmi perché le avevo tirato i capelli, lontano ha cominciato a rincorrermi. Solo che per terra c'era tutto bagnato, ha piantato un volo della gente che la guardava. Io sono messo a riderle in faccia, lei che piangeva. Così le ho prese da mia sorella e poi le ho prese anche da mia madre e mio padre.
1: Giusto. Pora Stella, la sorella, a te è meritatissimo tutto.
0: Esatto.
1: Si può dire nel 2026 meritatissimo?
0: No? No, non si può dire neanche quello, però siccome parliamo a ritroso è una cosa che sicuramente ha fatto ridere in molti, un po' meno te che hai preso 18 sberle da ogni persona.
1: Però sono certo che non l'ha più fatto, vero? Ce lo puoi dire, per favore, ci dai conferma?
0: Esattamente. Allora, sono arrivati un botto di messaggi, però sono tutti più o meno lunghi, tra i 2 e i 6 minuti e mezzo.
1: Siccome noi abbiamo dei tempi radiofonici tendenzialmente stretti.
0: Ma sì, ma anche per accontentare un po' tutti, cioè ci sta che comunque ci spieghiate la vostra storia, ma che lo facciate nell'arco di 20 secondi.
1: 30 se proprio entusiasmante.
0: È un po' di dono dell'entusiasmo e del, come si dice, dono della
1: sintesi. Del giubilo. Sempre giubilo, no. Mettilo sempre. 331 80 90 101.

0: con Figo Dream qui su R101.
1: Raccontateci le vostre figure un po' così, non propriamente decenti, fatte in un momento di bullismo.
0: Bullismo verso voi stessi. Esatto. Ecco. Esatto.
2: Perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: La serie che hai amato su Canale 5, ora la amerai su Mediaset Infinity.
5: Mi racconti qualcosa della mamma?
4: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì, gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
6: Quando lavoro il tempo è prezioso, per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
9: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
10: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
11: Ma che felicità scodinzolare.
10: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
12: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a €350,55. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: sei nell'anima di Gianna Nannini qui su R101 alle 11:26 minuti.
1: Fianco a fianco.
0: Ah, eri tu?
1: Sì.
0: Ah, sai che per un attimo non
1: fosse
0: avevo
1: la Gianna nazionale.
0: Sembrava avesse finito di cantare. Ho detto, cos'è quest'ultimo fianco a fianco che non mi aspettavo?
2: Invece ero io. Abbiamo dei messaggi, Jeffs, un po' più rapidi rispetto a quelli di prima.
0: Legati appunto a quella volta in cui pensavate di essere dei fighi incredibili, invece avete fatto una figura meschina.
3: Buongiorno Bonazzi. Allora, a me una volta è capitato di dover andare da un cliente e ovviamente decido di mettere un bellissimo vestito per fare figurone. Peccato che si è aperta la gonna.
0: Bella.
3: E lo spacco. Bello. E sembrava tutt'altro. Meno male che ho recuperato da una del cliente, insomma da una delle persone che lavoravano lì, da una ragazza molto gentile, una spilla da balle. Quindi mi sono fatta questa riunione dove dovevo essere super wow per convincere a fargli firmare delle cose con la spilla da baglia e la gonna rattoppata. Ciao.
0: Guarda, io credo che tu non abbia avuto comunque alcun tipo di reticenza a far firmare.
2: Alla fine hanno firmato o meno, io me lo sto chiedendo, vorrei saperlo da te però.
0: Ecco, poi.
4: Ciao Bonazzi, a me è successo personalmente un evento quando in gioventù ero nella mia amata Calabria per fare il figo d'estate a mare. Ho fatto un tuffo, invece di portare le mani da avanti indietro passando per i lati, le ho fatte passare avanti a me, toccando con il braccio sinistro a terra e avendo la subluxazione della spalla. Poi sempre da, poi sai, con quell'aria un po' da figo esci e trovi gli amici che ti dicono: Franci, ma sei pallido con le labbra viola, ti è successo qualcosa? E io ho risposto: ah guarda, ho lasciato la spalla in mare. Da allora non mi sono più tuffato così.
2: Nella parte prima che non ho capito, cioè la coordinazione che avrebbe dovuto avere poi non ha avuto.
0: No, oggettivamente comunque è una roba da funambolo quella che ha raccontato.
2: Ho capito, mani avanti, destra, sinistra, non ho capito.
0: Baby one, two, three, mancava proprio quell'aspetto.
2: Belli però, belli messaggi.
0: Esatto. Se avete voglia di mandarne altri, sempre per quelle volte che pensavate di essere fighi, invece avete fatto una figura di melma. 331 80 90 101. Pizzaccio, Wiz Khalifa e Snoop Dogg.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io vi ascolto dal mare con mamma e papà.
3: Viva l'estate! In auto verso il mare della Costa del Cilento con R101.
4: R101 a casa, R101 in macchina, R101 sotto l'ombrellone.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Katy Perry con Human's World qui su R101 alle 11.35 minuti. Stiamo affrontando l'incredibile argomento legato a quelle volte in cui volevamo fare un po' i bulli, cioè volevamo un po' menarcela, tirarcela, fare i fighi, invece figura meschina.
1: Sentiamo.
2: Liana Genova, una figuraccia. Stavo giocando con i miei cugini a nascondino e a un certo punto ero davanti a un fontanile in un posto bellissimo in Sardegna. Mi hanno visto, cercavo di scappare per toccare la tana. Sono scivolata in una cacca di mucca gigante mentre ero in retromarcia e mi ci sono sdraiata completamente dentro. Ero piena di cacca di mucca dalla testa ai piedi.
3: Te sei borlaggio nella buascia.
0: Ma quanto era grande, tra l'altro? Non ho capito, deve essere tutta sporca.
3: No, sa che era la montagna, secondo la raccolgono e fa la montagna fumante.
0: E quindi tu comunque ti lanci dentro. Vabbè, un nuovo tipo di fanghi che non conoscevamo.
3: Disciplina presto presente alle Olimpiadi.
0: Esatto, c'è Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Enjoy the music.

0: citare Coca-Cola di Tommaso Paradiso qui su R101.
1: Nuovo singolo,
0: quello estivo, appunto, quello che ti fa agitare la Coca-Cola, capito?
1: Ti fa di dà l'idea di freschezza.
0: Molto freshness, devo dire.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
6: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri i GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
7: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
8: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
7: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
8: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
7: È buonissima.
8: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
7: E per risotti cremosi?
8: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira. Con

Aconviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da Aconviene.it Finance. Iscrizione OAMM 94.

0: canzone che ti fa stare bene può essere straniera, può essere italiana, può essere insomma un po' come volete, l'importante è che la scegliate voi.
1: E che vi faccia stare bene, questa fa stare bene anche me.
0: Esatto, sentiamo.
2: Ciao bellissimi, la canzone che oggi mi farebbe stare bene è Shout dei Tears for Fears. Shout.

0: for Fears qui su R101 alle 11:48 minuti. Questa è la canzone che ti fa stare bene. Ne ascoltate una all'ora, vi basta mandare un messaggio al 331 80 90 101 e prima o poi, più prima che poi, sentirete la vostra voce.
1: Questa è anche una delle colonne sonore della serie Romanzo Criminale.
0: Sì?
1: Quando li arrestano tutti, quando arrestano tutta la banda della Magliana, c'è questa canzone qua.
0: E a quel punto parte sotto shout.
1: Sì, sì, mentre arriva la polizia li arresta uno a uno. Una gran scena quella lì.
0: Comunque è bello perché i pezzi anni 80 hanno tutti quell'alta come si chiama? Altisonanza incredibile. Cioè, ti aspetti subito qualcosa.
1: Vero, cioè, vero, vero. E infatti sono perfetti per delle scene di questo genere, anche di film, ecco.
0: Esatto, esatto. C'è Coez qui su R101, la musica non c'è.

0: Mai questa sera, nuovo singolo di Noemi qui su R101. Noi fino alle 13 insieme e dopo dedicheremo il tempo a cosa?
1: A due giochi, Cosage e Indiziangi, con le nostre straordinarie sigle nuove del live.
0: Allora, devo dire che sono stato preso in giro in particolar modo da ascoltatori via Instagram che mi hanno detto: ma che premi pietosi mettete in palio?
1: Perché scusa, una notte con Aldo Paolini è... voglio dire, non è che è conteso,
0: Su,
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Vasco.
4: Ciao, sono Elodie.
5: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
6: Ciao, sono Ed Sheeran.
7: Ciao, sono Rose Villain, R101.
8: Ciao, sono Tananai.
9: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
10: Ciao, sono Blanco.
11: Ciao, sono Elisa.
12: Hey everybody, it's Lady Gaga.
13: Ciao, sono Marco Mengoni.
14: Ciao, sono Giorgia.
15: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
0: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buongiorno da Gerry Romano. Sulla questione migranti, altolà di Meloni e dell'omologa danese. Non possiamo accettare flussi incontrollati verso l'UE, le parole. Apparteniamo a diverse posizioni politiche, ma siamo unite dal nostro desiderio di difendere l'Europa. Questo il post su Facebook delle due premier. Nuovo bradisismo nei campi flegrei. Alle 2.27, terremoto di magnitudo 3, ipocentro a 4 chilometri. Gli sfollati diventano oltre 2.000. A Pozzuoli, dall'inizio dell'emergenza, 1.200 interventi dei pompieri e 198 edifici sgomberati. Difende il figlio durante una lite e viene preso a pugni, 50enne grave in ospedale. L'aggressione sul lungomare di Fossa Cesia, in provincia di Chieti. L'uomo è ricoverato a Pescara, indagato un 19enne per lesioni gravi. Meno figli sempre più tardi. In Italia età media a 33 anni. L'ultimo report del Ministero della Salute certifica l'ulteriore invecchiamento. I demografi accusano la politica che non sostiene le nascite e ripongono speranze nella generazione Z, nata a cavallo del secolo. Allarme dal rapporto Copernicus per l'Europa occidentale. Giugno e luglio mesi record sul fronte delle temperature. Gran caldo e siccità prolungate hanno portato alla diffusione e all'intensificazione di incendi estremi. In Italia 19 le città da bollino rosso. Cina orientale devastata dal ciclone Dolphin, 1 milione di evacuati, danni e allagamenti a Shanghai, nei suoi aeroporti cancellati 1.400 voli in partenza e in arrivo, al momento non sono segnalate vittime. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Su R101, anche questa settimana in diretta, il Musazzi Fabio De Vivo, dalle 10 alle 13, tutto ciò fino a venerdì.
1: Sì, oh mamma mia.
0: Cosa succede?
1: C'è la Suellina.
0: Ah, la Suellina.
1: L'ho presa dentro, poverina. Niente, Fabio De Vivo e il Musazzi in regia Jeps e noi siamo pronti a giocare insieme a voi.
0: Esatto, allora noi abbiamo due giochi in ballo quest'oggi, da una parte Cosage, dall'altra parte Iniziangi. Con cosa vuoi iniziare?
1: E noi iniziamo con Cosage, c'è già la sigla.
0: Cosage, Cosage. Qui su R101.

0: 5 con Daylight qui su R101 alle 12 e 5 minuti. Siamo insieme, il Musazzi, Fabio De Vivo. Giochiamo, ma cosa?
1: Ma giochiamo a... Ma per caso abbiamo una sigla di cos'altro?

0: Sonji e The Live.
1: Ma anche questa è l'accezione brasiliana.
2: Cosage, un gioco semplicissimo. Noi vi daremo tre indizi, sulla base di questi dovrete capire di che oggetto stiamo parlando.
1: Oggi cosa mettiamo in palio per il florido ascoltatore Bonazzo che ci ascolta oggi?
2: Quello che aveva lui in regia, il pomodoro pugliese.
1: Ma cos'è?
2: Adesso ce lo sta portando un attimino.
1: Un plug?
2: Nel frattempo, aspetta.
1: Grazie.
2: Qua. Eccolo qua.
1: Sta roba, scusate.
2: È una cosa pugliese. È una ceramica.
1: È un plug.
2: Il pumo pugliese, ci dicono in regia. Rosso.
1: Sai che questi qua ci sono simili anche siciliani, ma hanno una forma leggermente
2: una
1: diversa.
2: Sono pigne.
1: Sì, sono tutti, tra l'altro, devo dire, piuttosto...
2: Per vincerlo, comunque, basta indovinare la parola... Non la parola, scusate. Basta indovinare di che cosa stiamo parlando. È un oggetto. Allora,
1: si usa?
2: È presente nel libro dell'Esodo nella Bibbia. È presente in tutte le più importanti tappe della narrativa del suo proprietario.
1: Sì.
2: E fu utilizzato per produrre un fenomeno naturale. Di che cosa stiamo parlando?
1: Volevo tra l'altro ingolosire coloro che ci ascoltano dicendo che questo pumo pugliese è stato fatto a Grottaglie,
2: okay,
1: a Taranto, quindi, e, da mani pugliesi,
2: certo,
1: con fare pugliese.
2: Per vincere questo, come si chiama?
1: Pumo.
2: Per vincere questo pumo, indovinate al 331 80 90 101 di che cosa stiamo parlando.
1: Dai, dovete provarci. Può essere anche un bel anello, cioè tutti presenti così agli eventi, non è male.
2: Poi si devono presentare qua in Largo Donegani 1 a ritirarlo.
1: Esatto.

0: sono alle 12:13 insieme a noi il Musazzi, Fabio e De Vivo, stiamo giocando a Cosage.
1: Cosage, tre indizi per capire l'oggetto misterioso sono i seguenti. È presente nel libro dell'Esodo nella Bibbia. È presente in tutte le più importanti tappe della narrativa del suo proprietario.
0: Yes.
1: E fu utilizzato per produrre un fenomeno naturale.
0: Allora, in tanti hanno fatto un po' di confusione.
1: Sì.
0: Tra quello che è l'oggetto da ricercare e quello che invece abbiamo messo in palio. Quello che abbiamo messo in palio ci è stato gentilmente offerto dal nostro Giuseppe Milano. Lui è pugliese doc.
1: Pugliese.
0: Rinuncia al suo pumo pugliese, che è questo
1: oggetto.
0: Oggetto di natura dubbia.
1: Sì.
0: Sì, che noi regaliamo e che possono rivendicare le 13 qui fuori in largo Donegani.
1: Esatti.
0: Ma quello
1: esatti.
0: Da indovinare è un altro.
1: Quello da indovinare è.
2: Ragazzi, ma state parlando delle pigne per caso?
0: Perfetto.
1: No,
2: buongiorno, parliamo della manna?
1: No, non è la manna, però.
0: Ma che è la manna? Però, scusate, io sai che manna, con le robe di chiesa.
1: Mosè, praticamente. Beh, ma quando si dice la manna dal cielo, no? Nel senso qualcosa che ti salva.
0: Ah.
1: È perché Mosè, quando era nel deserto con il popolo ebraico, stavano morendo di fame e Dio gli mandò appunto la manna dal cielo per salvarli dalla fame.
2: Ciao, okay. Per me l'incenso.
1: No, non è neanche l'incenso.
3: Per me è la candela.
1: Cosa c'entra la candela? La candela. No, comunque la persona,
0: allora,
1: che ha detto la manna,
0: possiamo dire che la candela, il pumo e l'oggetto in questione possono avere comunque funzioni.
1: Sì.
0: No?
1: Sì.
0: Scusate.
1: Non è comunque nessun oggetto che avete appena elencato. Sentiamo. No, non c'abbiamo più niente. Continuate a provarci al 331 8090 101.

0: Qui su R101.
1: È presente nel libro dell'Esodo della Bibbia, presente in tutte le più importanti tappe della narrativa del suo proprietario, fu utilizzato per produrre un fenomeno naturale che cos'è?
0: Dovete indovinarlo voi con un messaggio vocale, mi raccomando.

0: 100%.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Chili Peppers, Scar Tissue, qui su R101 alle 12:25 minuti, è lunedì, il 10 agosto, siamo insieme con il Musazzi e Fabio De Vivo e, attenzione, in diretta. Facile pensare, sti due sono in vacanza, no, e hanno registrato.
1: No, noi siamo in diretta e possiamo testimoniarlo perché oggi è il 10 agosto.
0: Esatto.
1: Allora, che oggetto andiamo a chiudere un po' questa manche di Cosage che risponde a questi tre indizi? È presente nel libro dell'Esodo nella Bibbia, è presente in tutte le più importanti tappe della narrativa del suo proprietario e fu utilizzato per produrre un fenomeno naturale. Stiamo parlando di...
2: Ciao, sono Maria Rosaria da Caserta.
0: Ciao.
2: E si tratta di un pomo pugliese.
1: Ma no,
0: quello è il regalo.
1: Confusione. Questo è il regalo che noi daremo a chiunque indovini. Poi,
0: come chiunque,
3: la risposta è il pane.
1: Il pane, no, non è il pane,
0: no.
1: Perché il pane.
2: Ciao, sono Stefania da Roma. Secondo me è il rocchetto, sarebbe lo yo-yo.
1: Yo-yo nel libro dell'Esodo della Bibbia.
0: Guarda,
1: faccio fatica. Poi magari mi sono perso qualche passaggio io, però yo-yo non mi ricordo.
4: No. Ciao, è per caso il fuoco?
1: Fuoco è presente, sì, ma non è.
5: Ciao, per noi l'oggetto in questione è l'arcobaleno.
1: L'arcobaleno. Io non so, mi sono perso dei passaggi, dei versetti, l'ho letta io la Bibbia, però non c'è questa
0: su tutto ciò che la Bibbia, il Vangelo non chiedere mai a me, però
1: parte, vabbè.
6: Secondo me sono le tavole della legge.
1: Le tavole della legge, ti sei avvicinato molto a quel mondo, ma no, perché l'oggetto in questione è...
7: Ciao, sono Melissa da Milano e la risposta per Cosage è il bastone di Mosè.
8: Buongiorno, esatto. Bonazzi, per me il Cosage è un bastone. Ciao da Alessandra.
9: Ciao R101, per me e la mia mamma è il bastone. Ciao.
10: Potrebbe essere il vincastro, il bastone di Mosè.
0: Vincastro?
1: Esatto, sì, esatto, che fu utilizzato per produrre il fenomeno naturale, ossia la divisione delle acque, il Mar Rosso, è presente in tutte le più importanti tappe perché c'è da Mosè e niente nell'Esodo. Ma, bando alle ciance perché switchiamo subito in Indiziangi.
0: La sigla più bella.
1: I tre indizi per capire il personaggio misterioso sono i seguenti.
0: Prego, quali sono?
1: Si tratta di una donna, ok? Allora, nata a Manhattan e morta a Paris.
0: Sì.
1: L'incontro che le cambiò la vita fu con il direttore artistico dell'Arena di Verona.
0: Sì.
1: E il suo debutto avvenne alle terme di Caracalla, Roma.
0: Cleopatra.
1: No, Cleopatra non so se abbia mai avuto a che fare col direttore artistico dell'Arena di Verona.
0: Secondo me delle velleità ce le aveva, eh.
1: Però, secondo me non è difficile, dai.
0: Dai, 331 80 90 101, cercate di indovinare voi, fatelo con la voce.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono al mare, sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica.
3: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate. Mi piacete di più. R101, mi fa scipazzo.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
4: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Miley Cyrus, End of the World, qui su R101 alle 12:36 minuti. Noi siamo sempre qui presenti con il Musazzi. Fabio De Vivo si gioca ad Indiziangi.
1: Tre indizi per indovinare il personaggio misterioso sono nata a Manhattan e morta a Parigi. L'incontro che le cambiò la vita fu con il direttore artistico dell'Arena di Verona e il suo debutto avvenne alle Terme di Caracalla a Roma.
0: Sentiamo voi.
2: Ciao, per me è l'attrice Anita Ekberg.
1: No, non è Anita Ekberg.
3: Abbonazzi, no. Secondo me la risposta è Claudia Cardinale.
1: No,
0: e neanche Claudio Baglioni.
1: No, perché Claudia Cardinale non so se sia nata a Manhattan.
0: Non lo so.
4: Buongiorno ragazzi, per me è Carla Fracci. Ciao da Maria Teresa, Teramo.
1: Carla Fracci, te lo posso garantire, non è nata a...
0: Dov'è nata Carla Fracci? Sentiamo.
1: Non è di, no, aspetta, adesso vorrei dire.
0: Nata in Italia.
1: È di Milano. Milano. No, volevo usare
0: l'emblema della scala.
1: Sì, nata
0: e così
1: morta
0: via.
1: Milano. Sì, esatto.
0: Va bene, dai, provateci voi con un messaggio al 331-8090-101. Noi mettiamo Parlare d'amore, il nuovo singolo di Safe su R101. Che bello!

0: Parlare d'amore
1: di Safe qui su R101 mentre giochiamo ad Indiziange.
2: Parentesina personale, vai. Voglio salutare Pierpaolo Pratelli che ci sta ascoltando.
1: Sta ascoltando
2: carissimo Pier, un abbraccio.
3: Mi manchi. Viva il salame, Pier!
1: Viva il salame, Pier, però no, così no, dai.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69€.
7: La serie che hai amato su Canale 5 ora la amerai su Mediaset Infinity.
8: Mi racconti qualcosa della mamma?
7: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
9: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Intesa Pur Homme ti regala una pelle super profumata. La schiuma da barba da 300 ml è 1,59€. Il gel doccia shampoo Intesa da 250 ml è 1,59€. E con due prodotti a scelta Intesa hai in omaggio il gel doccia shampoo in formato da viaggio. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
10: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
11: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
12: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
13: E un gelatino o uno stuzzichino?
12: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: Stare bene arriva ogni ora qui su R101, a deciderla siete voi.
1: I Zingari Re? Zingari Re?
0: Sono loro. Sono loro.
1: Sentiamo.
2: Sono
1: loro.
2: Sentiamo. Sono Anna Rita. Ce l'ho io la canzone che ti fa andare la sabbia nelle mutande. Oh,

0: Romeo di Gypsy Kings qui su R101, canzone che ti fa stare bene.
1: Andiamo a chiudere questa manche di
0: Indifianti. Senti la sigla. Sembra di essere in un villaggio turistico.
1: Sì, è vero, eh. Con il Musangi. Vabbè. Personaggio che risponde a questi tre indizi. Nata a Manhattan e morta a Parigi. L'incontro che le cambiò la vita fu con il direttore artistico dell'Arena di Verona e il suo debutto avvenne alle Terme di Caracalla a Roma.
2: Ciao, Elisabetta da Santià, per me è Audrey Hepburn.
1: Audrey Hepburn? No, no, no, no.
2: Ciao, è Diane Keaton.
1: Neanche, no, no. Credo sia
0: ora esatta, eh?
1: Ora esatta.
0: Ma l'ora esatta, no, ora esatta.
1: Chi è che è nata nel 1923 a Manhattan e morta nel 1977 a Parigi?
3: Ma signori, è la grande Maria Callas. Esatto. Buongiorno a tutti, sono diretta da Firenze e penso che sia Maria Callas.
4: Radio 101, secondo me è la grande Maria Callas.
5: Secondo me è Maria Callas, Fiorenza da Brescia.
3: Il personaggio è Maria Callas, Simona da Civitavecchia, che in questo momento è in Corsica. Ciao!
0: Da lì il nome, le Terme di Caracallas.
1: Le Terme di Caracallas.
0: Che sono state appunto chiamate così, immagino, per fare omaggio a questa grandissima cantante indimenticata.
1: Non prendete questa informazione sul serio. No, non divulgatela.
0: Direi di no. Da qua fino a venerdì sarà sempre peggio, io vi avviso, ma ci sta anche un po', lo chiamiamo canto del cigno.
1: E noi saremo in diretta da qua fino a venerdì, appunto dalle 10 alle 13. Non vedo di tornare al mio orario, così posso dormire la mattina. Guarda.
0: Alessandro Stan.

0: di Alfa Giovanotti per andare a chiudere questa prima giornata della settimana, la nostra ultima pre-vacanze, ma fino a venerdì saremo qua 10-13.
1: Esatto, andiamo a mangiare The Live?
0: Sì.
1: Andiamo a mangiare. Febbre dei Vive il Musazzi, in regia ringraziamo il nostro Jeps, adesso arriverà Aldo Paolini e noi. Addio piacendo, ci vediamo domani dalle...
0: L'irreprensibile Aldo Paulane.
1: L'irreprensibile Aldo Paulange. Noi domani dalle 10 alle 13. Ciao! Crazy Night!
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Vasco.
4: Ciao, sono Elodie.
5: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
6: Ciao, sono Ed Sheeran.
7: Ciao, sono Rose Villain, R101.
8: Ciao, sono Tananai.
9: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
10: Ciao, sono Blanco.
11: Ciao, sono Elisa.
12: Hey everybody, it's Lady Gaga.
13: Ciao, sono Marco Mengoni.
14: Ciao, sono Giorgia.
15: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
16: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
17: Buongiorno da Gerry Romano. Sui migranti, dopo lo scontro con Sanchez, per Meloni si apre il fronte tedesco. Berlino trasferisce in Italia i richiedenti asilo. Dopo Ceuta, alto là della Presidente del Consiglio, assieme all'omologa danese. Non possiamo accettare flussi incontrollati verso l'UE, il messaggio congiunto su Facebook. Secondo i media israeliani, Netanyahu dà una chance al piano per Gaza. L'esercito si sta ritirando. Le posizioni pubbliche del premier israeliano dicono altro, ma in una telefonata con l'americano Kushner, scrive il Jerusalem Post, avrebbe dato una possibilità al ripiegamento territoriale. Allarme dal rapporto Copernicus per l'Europa occidentale. Giugno e luglio mesi record sul fronte delle temperature. Gran caldo e siccità prolungate hanno portato alla diffusione e all'intensificazione di incendi estremi. In Italia 19 le città da bollino rosso. Cina orientale devastata dal ciclone Dolphin, 1 milione di evacuati, danni e allagamenti a Shanghai, nei suoi aeroporti cancellati 1400 voli in entrata e in uscita, al momento non si segnalano vittime. Rissa fuori da una discoteca a San Gineto, nel Cosentino, muore per le percosse subite un 34enne, era addetto alla sicurezza del locale, tornato a casa ha accusato un malore fatale, lascia la compagna e un figlio di pochi mesi e caccia agli aggressori. Addio a Livio Berruti, oro nei 200 metri alle Olimpiadi di Roma del 1960. Torinese, 87enne, si è spento dopo una malattia. Sulla specialità detenne il record mondiale. Cordoglio del presidente Mattarella. Omaggio per l'ex campione prima delle gare. Esequie in forma privata. Queste le breaking news di TGCOM 24.
18: Sempre quando c'è il momento Paolangi, Paolaner, ringrazio i Bonazzi di R101, Fabio De Vivo e il Musazzi, tocca a me, Aldo Paolini. Stavo avendo difficoltà anche col mio nome e cognome, pensate il caldo come rovina, come annebbia la mente. Con me in regia c'è Claudio Randone, voi family di R101 ci siete sempre e comunque, grazie per averci scelto. Cominciamo con della grande musica, quella non manca mai qui su R101, Lady Gaga.

Lei è Lady Gaga qui su R101. Lady Gaga che insomma germanotta fa di cognome, quindi è un po' per metà è italiana, o qualcosina meno, qualcosina di più, comunque fa nulla, è un po' della nostra bellissima penisola. Paparazzi, che è proprio un termine coniato dalla lingua italiana, mi piace tanto quando nel testo mette qualche parola italiana, tipo so fantastico, così fantastico. Infatti noi amici di R101, family di R101, andiamo a parlare di qualcosa di so fantastico, ovvero la notte di oggi, 10 agosto, è San Lorenzo, e ovviamente c'è la notte di San Lorenzo, che succede a livello di tradizione, tradizionalmente è considerata, diciamo, la notte dove si vedono le stelle cadenti, ok? Che tra l'altro ricordiamo sempre San Lorenzo, martire nel 200 Papapero, mi sembra dopo Cristo, scusate, non avanti, quelle stelle cadenti, gli antichi dicevano sono le lacrime di San Lorenzo, quindi questa era un po' la storia, non tanto, uno può esprimere anche i desideri. Si parla, questo se facciamo un po' di radio so fantastica, infatti parliamo oggi, se vi va, se vi gusta, family, dei vostri desideri. Dai, io voglio sapere cosa desiderate al 10 di agosto alle 13:07 minuti del 2026. Cosa desiderate, ragazzi? Dove va? Cioè, arriva una stella cadente di quelle proprio fluo che fa tutto il firmamento e dici uella, qua devo fare subito il desiderio. Si può scrivere anche perché R101 diciamo è specializzato in questo. Quando voi mandate un messaggio vocale col vostro desiderio si avvera, ok? È proprio la parte nostra. Quindi sotto col vostro desiderio, cosa volete? Qual è il vostro grande desiderio in questo esatto momento? 331 80 90 101, Post Malone con Chemical.

Enjoy the music.

0: Samurai Jay con Flamenco Paranoia qui su R101 con me Aldo Paolini, con i vostri desideri, visto che oggi è San Lorenzo, c'è la famosa notte di San Lorenzo e quindi sotto con le stelle cadenti, con i grandi desideri. Allora Alessandro ha scritto al volo: San Lorenzo, vorrei tanto che mia moglie rimanesse incinta, sarebbe il nostro desiderio. Ciao grandi, ciao anche a te Ale, già soltanto che passa questo desiderio via R101, vedrai. Poi ancora.
1: Ciao a tutti, il mio desiderio più grande in questo momento per la notte di San Lorenzo è la salute. Ciao Federica da Ferrara.
0: Ciao Federica da Ferrara, sei molto molto saggia. La salute per tutti, che è la cosa basica, principale, la più importante. Poi.
2: Ciao Radio 101, io vorrei tanto avere un secondo figlio. Ciao.
0: Ecco, che bello. Ma che bella questa voglia di maternità, ragazzi, di paternità, maternità, chi più ne ha più ne metta. Sotto con i figli che abbiamo bisogno, ragazzi, Ci vuole un bel incremento demografico. Poi.
3: Io sono in macchina con mio marito, felicissima. Sì? Di andare al centro commerciale, siamo usciti a 40 gradi con la macchina e non va l'aria condizionata.
0: No.
3: Desideriamo moltissimo l'aria condizionata in questo momento. Ciao.
0: Ciao, allora scusatevi, voglio vedere questa notte, tante persone saranno già con gli occhi all'insù a vedere le stelle cadenti, anche se poi il momento migliore dove ce ne saranno di più sarà dall'11 agosto al 13, poi ne parleremo, sotto anche questi desideri, aria condizionata nuova, magari arriva, vincete una macchina nuova, perché no? Va bene, noi siamo sempre qui desiderosi di avere i vostri desideri al 331 80 90 101.

Opa Light, lei è Taylor Swift qui su R101. Siamo a caccia di desideri, visto le stelle cadenti di questa notte. Il vostro desiderio di questo momento: 331 80 90 101.

0: dirette a tutti gli imparagonabili ascoltatori di R101. Da tutto il team di Procediamo.
1: Avete una gran voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
0: Potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
2: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
3: E farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che ti fa stare bene.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
10: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visit piemonte.com.
11: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
12: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
13: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
12: Ma che felicità scodinzolare.
13: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
14: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
15: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Il grande Vasco Rossi con Ti prendo e ti porto via nel pomeriggio di R101 1326 con me Aldo Paolini, Claudio Randone in regia. Stiamo parlando della famosissima superlativo assoluto Notte di San Lorenzo, ovvero stanotte, dove è famosa appunto per le stelle cadenti. Allora, qualcuno dice, ma sono davvero, perché è una cosa che pensavo anche fino a poco tempo fa, ma davvero sono stelle cadenti? No, non sono stelle vere cadenti, sono le Perseidi dal punto di vista scientifico. Le stelle, tra virgolette, sono meteore dello sciame delle Perseidi, cioè polvere e piccoli pezzi di ghiaccio lasciati dalla cometa Swift, che sarà di Taylor, immagino, di Taylor Swift, ormai a tutto, dalla cometa Swift-Tuttle. E quindi insomma, ecco che il picco è la serata famosa è il 10, ma attenzione, diciamo il picco massimo per vedere lo sciame appunto di queste stelle cadenti è tra il 12 e il 13 di agosto. Stiamo parlando di desideri vostri, sentiamo.
1: Ciao R101, il mio desiderio più grande è quello di star bene un po' meglio economicamente, ecco, sì, per poter riuscire a far tutto per me, per la mia famiglia.
0: Per te e per la tua famiglia, certo. Poi ancora,
2: allora, come desiderio vorrei, visto che faccio il postino, sto lavorando, sì, a 35 gradi e non c'è il sole, ripeto, sì, non c'è il sole, c'è, sì, un'afa assurda, se arrivasse, non so, quelle quattro gocce, ma giusto per rinfrescare un attimo, ma Dio mio.
0: Dio mio, cioè ascolta sta preghiera, ascoltala, una spruzzatina d'acqua, nebulizzala anche, va, dai un po' di refrigerio. Poi
3: mi piacerebbe tanto adesso come desiderio poter, sì, andare in vacanza senza dover elemosinare, perché sono un portatore di handicap, sono, sì, sulla sedia, sì, praticamente è difficile tutto e non ci sta la discesa e non c'è l'ascensore, certo, e non è possibile andare in spiaggia e non c'è la sedia a job, ma insomma mi piacerebbe tanto fare una vacanza rilassata.
0: Molto rilassata, le tristemente famose barriere architettoniche per i disabili, certo, assolutamente, questa è una cosa, è un diritto sacrosanto e così dovrà essere, speriamo che cammin facendo tutti si possano adeguare e vediamo. Tra poco leggeremo anche altri messaggi, ne aspettiamo ancora i vostri desideri in questo esatto istante. Qual è il desiderio più grande? Aspettiamo la vostra al 331 80 90 101.

0: Radio 101.
1: Meravigliosa Radio 101.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
3: con la nostra app
2: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Don't You Worry, Black Eyed Peas, Shakira insieme nel pomeriggio di R101 con me, Aldo Paolini, con tutti i vostri desideri. Tra i tanti messaggi devo dire che i condizionatori stanno battendo i soldi, questa è una cosa, o anche la pioggia. Devo salutare Titti dal Lago d'Iseo che vorrebbe fare la turista per sempre, ok? Quindi scrive anche fantastici, grazie, sei troppo buona. Poi
1: Aldo, buongiorno.
0: Ciao.
1: Il desiderio più bello da esprimere sarebbe un mondo migliore per mio figlio che c'ha 4 anni, perché non è che gli stiamo, cioè, che stiamo facendo un bel lavoro, non c'è una bella eredità.
0: È vero, in questo momento è così, ma le cose possono cambiare e andranno in meglio, ok? Non pensiamo al peggio, andranno in meglio. Poi.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, sì? Il mio desiderio per la notte di San Lorenzo è vedere finalmente i miei genitori felici e in salute. Un abbraccio a tutti e buona giornata.
0: Grazie, salutiamo tutti i genitori all'ascolto di R101. Poi.
3: Ciao a tutti, sono Mauro, a 63 sì. anni, non sì. sono vecchio, non mi ritengo vecchio, ma a 63 anni chiedo solo la salute, desidero solo la salute e vivere il più lungo possibile con semplicità. A 20 anni si ragiona in modo diverso, a 60 magari fai qualche pensierino in più. Ciao a tutti, auguri.
0: Ciao, auguri anche a te. Giusto ieri sera ho visto un film con Jack Nicholson dove lui aveva 63 anni e faceva miliardi di cose, sembrava un ventenne, quindi non è mai troppo tardi in nessuna età. Poi
4: io desidero tantissimo trovare la casa dei nostri sogni, mia e del mio compagno, che cerchiamo da un po' e non riusciamo a trovare. Realizzate questo mio grande desiderio e buone vacanze a tutti.
0: E sarà fatto così, perché R101 porta molto bene. Aspettiamo i vostri desideri al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Fulminacci con Maledetto Me qui su R101. Siete pronti a scegliere la prossima canzone? Con la canzone che ti fa stare bene. Vi ricordiamo ancora il numero 331 80 90 101.
1: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici Mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.

0: risparmia, sì.
1: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da meconviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
2: La canzone che ti fa stare bene.
3: Ascoltare i vostri messaggi con le richieste per la canzone che ti fa stare bene è un viaggio anche per noi, per tutti noi, perché ci portate in zone, posti meravigliosi, sempre al 331 80 90 101 come ha fatto lei.
4: La canzone che mi fa stare bene è Don't Leave Me This Way di Jimmy Somerville. Ciao!

0: Grazie alla nostra amica siamo andati fino al 1986 con questa Don't Leave Me This Way dei Commune Arts qui su R101 nello spazio La Canzone Ti Fa Stare Bene. Continuate sempre a richiederla al 331 80 90 101. Se volete delle idee fresche, freschissime, c'è il sito r101.it con la sezione 101 suggerimenti tutti per voi. Stiamo parlando di desideri, visto che stanotte la notte, la famosissima notte di San Lorenzo, quindi con le stelle cadenti. Al volo leggiamo l'ultimo messaggio. Ciao, io non ho un desiderio perché ho tutto quello che potrei desiderare. Mio marito è una bellissima bimba di 20 mesi che ora sta dormendo mentre raggiungiamo la Calabria. Vorrei però trascorrere finalmente 2 settimane di relax e mare con i miei 2 amori. Buona giornata ragazzi, anche a voi family. Vedi, una vera family che ascolta la family di R101 e ne siamo molto contenti. Una persona che fa parte della grande family di R101 si chiama Cesare Cremonini. Noi l'ascoltiamo con grandissima gioia in questa giornata leggermente caldina con la sua poetica. Questa è la tua radio, quella che non ti lascia mai, R101.
1: Anche qua

0: Tuca Macarena, brava Baby K, che sta lavorando tanto, tanto, tanto, a tal punto che tra qualche settimana, a settembre, uscirà il nuovo album Kiss Kiss Bang Bang. Questo è il titolo del nuovo album di Baby K, lo aspettiamo con grandissima gioia. Ora siamo pronti ad informarci, che è doveroso sempre informarci, noi lo facciamo in maniera gratuita, con le breaking news di TGCom 24.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Bella zio, sono J-Ax.
3: Hey everyone, it's Billie Eilish.
4: Ciao, sono Olly.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Ciao, siamo i Colors.
7: Ciao, sono Serena Brancale.
8: What's up guys, this is Bruno Mars.
9: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
10: Hey, this is Adam from Maroon 5.
11: Ciao, sono Francesco Gabbani.
12: Hello, this is Harry Styles.
13: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCom 24, Breaking News.
14: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Sui migranti, dopo lo scontro con Sanchez, per Meloni si apre il fronte tedesco. Berlino trasferisce in Italia i richiedenti asilo. Dopo Ceuta, la premier e l'omologa danese postano: non possiamo accettare flussi incontrollati verso l'UE. E Tajani esorta a potenziare Frontex. Secondo i media israeliani, Netanyahu dà una chance al piano per Gaza. L'esercito si ritira, le posizioni pubbliche dicono altro, ma in una telefonata con l'americano Kushner, scrive il Jerusalem Post, avrebbe dato una possibilità al ripiegamento territoriale. Allarme dal rapporto Copernicus per l'Europa occidentale. Giugno e luglio, mesi record sul fronte delle temperature. Gran caldo e siccità prolungate hanno portato alla diffusione e all'intensificazione di incendi estremi. In Italia 19 le città da bollino rosso. Rissa fuori da una discoteca a San Gineto, nel Cosentino. Muore per le percosse un 34enne. Era addetto alla sicurezza del locale. Tornato a casa, ha accusato un malore fatale. Lascia la compagna e un figlio di pochi mesi. Caccia agli aggressori. Confcommercio denuncia nel 2026 più 314 euro spesi pro capite fra trasporti e comunicazioni. Le stime dell'ufficio studi rendono noto che i consumi superano il record del 2007 pre-crisi. Impennata per tempo libero e tecnologia, qui si registra un più 3.200% di spesa in 30 anni. Addio a Livio Berruti, oro nei 200 metri alle Olimpiadi di Roma del 1960. Torinese, 87enne, si è spento dopo una malattia. Sulla specialità detenne il record mondiale. Cordoglio del presidente Mattarella. Omaggio per l'ex campione prima delle gare. Esequie in forma privata. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Grazie speciale al nostro Gerry Romano per le breaking news di TGCom 24. Saluto e ringrazio in regia Claudio Randone. Io sono Aldo Paolini. Staremo insieme per le prossime ore e con voi soprattutto, family di R101. Abbiamo parlato di desideri, visto la notte di San Lorenzo, questa che sta arrivando, quindi mancano davvero pochissime ore. Tra poco altro giro di giostra. Nel frattempo, pronti con la grande musica, arriva Adele con Rolling in the Deep.

In the Deep qui su R101 con me Aldo Paolini nel nostro pomeriggio 10 agosto. Allora, parliamo di orgoglio nazionale, perché ci sono stati un sacco di ori per quanto riguarda gli europei di nuoto, esattamente 5 fatti da una ragazza che si chiama Chiara Pellacani, e in questo caso andiamo a parlare di un padre che è anche giornalista noto in Italia, si chiama Paolo Pellacani, continuo a sbagliare il cognome, scusatemi. E cosa è successo? Che durante il servizio fatto proprio dal papà Pellacani, Paolo ha detto: questo è il pezzo più difficile della mia carriera, perché devo frenare l'entusiasmo per raccontare quello che ci ha regalato questa ragazza, ovvero mia figlia Chiara Pellacani. E quindi è stato un momento di grande orgoglio da parte di Paolo Pellacani per questa figlia che insomma ha spopolato 5 ori, insomma ha vinto di tutto gli europei di nuoto, e ovviamente per noi grande orgoglio, orgoglio italiano, figuriamoci per il papà Paolo che fa da giornalista e anche se deve frenare l'entusiasmo. E quindi eccoci Family di R101 a chiedervi di cosa o di chi o di cosa siete orgogliosi nella vostra stretta cerchia familiare, magari anche di qualcosa che c'è nella vostra casa, anche di animali domestici, cose varie, cose già fatte nel tempo, di chi o cosa siete orgogliosi. Aspettiamo il vostro messaggio, un bel messaggio vocale con la vostra viva voce al 331 80 90 101. Ci aspettano i Coldplay adesso con Higher Power R101.

Enjoy the music. 101. R 100.

0: Il Two Another insieme a 54 Ultra con Talk to You qui su R101, il pomeriggio che non ti lascia mai solo, ovviamente, quello di R101, Radio ti fa stare bene. Ce la stiamo raccontando su di cosa siete orgogliosi, di chi o di cosa nella vostra stretta cerchia familiare e non solo. Allora, io sono orgogliosa di mio figlio maggiore che è un bravissimo chitarrista, bravo chitarrista, magari un giorno ti passeremo su R101 e farai parte di un grande gruppo musicale. Poi voce.
1: Ciao Radio 101, buona estate, buon San Lorenzo. Io sono Alessia e sono orgogliosa della mia cagnolina Carlotta che ha superato un infarto importante e adesso sta bene. Quindi adesso il mio desiderio di stasera è già avverato. Buona estate e buon San Lorenzo. Ciao.
0: Buon San Lorenzo, ciao, che voce emozionata, l'abbiamo sentita bene e meno male che sta bene, vedi, abbiamo messo un po' insieme il desiderio, l'orgoglio, tutto quanto, un bel mesciapone in questa notte di San Lorenzo, in questa giornata, aspettando la notte di San Lorenzo. Voi di cosa siete orgogliosi della vostra stretta cerchia familiare, di chi o cosa? Aspettiamo il vostro messaggio, la vostra voce al 331 80 90 101.
2: Sei

0: Germania con la sua Berlino qui su R101. Siete orgogliosi di chi o cosa nella vostra stretta cerchia familiare? Aspettiamo i vostri racconti al 331 80 90 101.
1: Made in Italy, the official Italian dance party.
2: La festa con le più belle canzoni italiane, da cantare e da ballare.
3: Questa sera dalle 19 alle 20, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Made in Italy.
2: Tutto il mondo balla italiano con R101.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: La serie che hai amato su Canale 5, ora la amerai su Mediaset Infinity.
7: Mi racconti qualcosa della mamma?
6: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi 100% carne italiana a 2,79 euro e uva Red Globe coltivate in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano. E non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Biagio Antonacci con Iris qui su R101. Buon pomeriggio a tutti. Alle 14.26 con me Aldo Paolini. Stiamo parlando di chi o cosa siete orgogliosi nella vostra stretta cerchia familiare, insomma comunque nella vostra casa, anche parliamo di animali domestici, di quello che volete. Io sono orgogliosa di mio nipote Tommaso, che nonostante le sue difficoltà è riuscito a raggiungere traguardi importanti. Ti voglio bene Tommy da zia Silvia. Brava zia Silvia, quanto orgoglio. Poi?
1: Nella mia cerchia familiare la mia adolescente 16 anni che dice voglio lavorare, e quindi l'ho accompagnata qui a Livigno a 5 ore di distanza da casa per fare legge la taglie. Io e lei che coppia che scoppia. Comunque si sono invertiti i ruoli, è lei che bagna il naso a me e che mi insegna. Quindi orgogliosa molto della mia Nicole, mamma Simo.
0: Mamma Simo orgogliosa della figlia Nicole che è diventata più brava a fare la gelataia. Ragazzi, le Reloaded sono i nostri, il nostro 2.0, sono più bravi e più intelligenti. Poi
2: ciao Giovanni da Sassari. Allora, io sono orgogliosissimo dei miei due figli, Martina e Riccardo, che comunque vivono in un'altra città, si sono messi in gioco già da ragazzi, stanno lavorando e sono molto orgoglioso per questo passo, ma sono anche orgoglioso di me stesso e della mamma, perché in ogni caso probabilmente abbiamo fatto un buon lavoro di crescita, quindi orgoglio loro, orgoglio nostro.
0: Giustamente, anche perché ricordiamolo sempre che il lavoro dei genitori è il lavoro più importante e più impegnativo anche che c'è da fare a questo mondo, quindi bravi, bravi, bravi tutti, bravi tutti, applauso per tutti. Va bene, pronti adesso con questa ragazza, si chiama Rihanna.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiato a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi.
5: Evviva R101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Damiano David con Next Summer qui su R101 con me Aldo Paolini, con tutti i vostri messaggi orgogliosi di chi o cosa. Allora, abbiamo mamma Elisabetta orgogliosa del figlio Lorenzo, 18 anni, che ha appena fatto la maturità, e quindi bravo Lorenzo. Poi attenzione, abbiamo ancora ciao R101, sono Andrea da Fidenza, sono orgoglioso di mia madre che si chiama Diana, perché per qualsiasi cosa succeda lei non molla mai, si tira sulle maniche e va sempre avanti. Ti voglio bene mami. Poi ancora, buona estate amici di R101, sono Francesco da Pomarance, io sono orgogliosissimo di mia madre, anche lui quindi, che all'età di 44 anni, nonostante una famiglia ed un lavoro full time, riesce a frequentare l'università di infermieristica. Ammazza, ma cosa volete da ste donne? Quest'anno l'aspetta il suo terzo ed ultimo anno. Beh, chapeau, bravissima questa mamma, la mamma di Francesco, complimenti. Sentiamo una voce.
1: Ciao Radio 101, io sono molto orgogliosa di mia figlia Matilde, che sì, è veramente stata brava con la scuola, nella vita, veramente una brava persona, ma sono anche orgogliosa di me, che sono riuscita a fare un cambio di vita non da poco, quindi brave a noi due.
0: Brave noi due, tante pacche sulle spalle a tutte e due, bravissime, e noi ne siamo contenti, anzi siamo orgogliosi di voi e di quello che riuscite a fare, anche magari in compagnia di R101, che magari alleggerisce un po' alcune cose. Aspettiamo sempre i vostri messaggi a questo numero 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Lui è Irama qui su R101, è il vostro turno, è il vostro momento, scegli la prossima canzone con la canzone che ti fa stare bene. Ricordo anche il numero 331 80 90 101.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
3: Io penso a te ogni giorno.
4: Coppa Italia Frecciarossa, da venerdì 14 agosto. Tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa, nuova edizione, stessa passione.
5: Ho fatto un sogno.
6: Allora ha deciso, montagna.
7: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
6: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
7: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
6: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
7: Mi hai convinto, prenotiamo.
8: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
9: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai.
8: Stop Emotion. Info su valtellina.it.
9: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché

0: di quanto pensasse e con recensioni stellari, scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. La canzone che
1: ti fa stare bene. Il momento con la canzone che ti fa stare bene, voi la scegliete sempre al 331 80 90 101 come ha fatto questa nostra amica.
2: La canzone che mi fa stare bene sarebbe Such a Shame, The Talk Talk.

Pace Shame, Toc Toc qui su R101, grazie alla nostra amica nello spazio della canzone che ti fa stare bene, continuate sempre a richiederla a questo numero 331 80 90 101. Grande consiglio che vi diamo sempre: motivate la vostra scelta, così la family di R101 può cantare o ballarsela o sognare insieme a voi, sapendo anche la motivazione per la quale avete scelto una data canzone. Se non avete idee per la canzone che ti fa stare bene, tranquilli, c'è il nostro sito r101.it con la sezione 101 canzoni da preascoltare, da amare, da sentire.

Magari scoprite anche canzoni tutte nuove mai sentite prima. Bene, stiamo parlando di momenti di orgoglio, cioè voi siete orgogliosi di chi o che cosa nella vostra stretta cerchia familiare o comunque nella vostra casa. Allora, ciao Euro 101, questo è il mio messaggio: sono molto orgoglioso dei miei figli Cosmin e Laura per come hanno affrontato un anno pieno di impegni, di esami, e ringrazio loro per la loro maturità e per tutto quello che sono regalarci ogni giorno. Quindi altro giro legato ai figli. Poi sono fiera del crocifisso che ho sulla porta d'ingresso di casa. Arriva dalla Polonia, preso dalla casa natale di Papa Wojtyla, l'amato Papa scomparso. Un viaggio di 5 giorni con mio papà per visitare i campi di Auschwitz e Birkenau. Un bacio Dani, grazie Dani. Quindi oltre ad aver preso questo crocifisso c'è anche il viaggio col Daddy, che non guasta mai alla fine, no? Facendosi anche un po' di ottima cultura, di quelle cose che non si devono mai più ripetere. Queste cose vanno viste. E come, grazie per i vostri messaggi, grazie per il vostro momento insieme con R101. Ora cambiamo proprio mood, andiamo con un po' di musica energetica, allegra, solare. Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake.

noi. Ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi

0: Viaggiare sempre una cosa molto importante per noi ominidi, viajando por el mundo. Carol G e Manu Chao qui su R101, bello sentire canzoni di viaggi, di posti totalmente nuovi. Grazie per essere con noi, grazie per essere con R101. È tutto pronto per accogliere la nostra redazione, perché arrivano le news, anzi arrivano le breaking news di TGcom 24.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Ligabue.
3: Ciao, sono Annalisa.
4: Ciao, sono Damiano David.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Ciao, sono Marrakesh.
7: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
8: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
9: Ciao, sono Alfa.
10: Ciao, sono Tiziano Ferro.
11: Ciao, sono Ultimo.
12: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
13: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
14: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGcom 24, Breaking News.
15: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Walter Lavitola, arrestato per l'attentato di ottobre al giornalista Sigfrido Ranucci. L'accusa è il mandante. Gli si contesta il metodo mafioso. Caccia al factotum del faccendiere. Tavares sarebbe latitante in Africa. Già arrestati gli esecutori, 4 pregiudicati dell'Avellinese. Berlino conferma, riaccogliete chi è sbarcato da voi. Il governo italiano accusa le ONG tedesche. Così Meloni con la collega danese. No all'immigrazione incontrollata, sì agli hub in paesi terzi. Tajani avvisa Madrid, Roma toglierà le restrizioni dopo il 15. L'UE richiama l'Italia. Allarme su Trump di The Steady State. 400 ex agenti e funzionari CIA. Sta distruggendo la democrazia USA e non siamo nemmeno vicino al peggio. Secondo il Financial Times, il gruppo controlla il rispetto delle norme che tengono in equilibrio i poteri dello Stato. E ora l'alert. Nuovo bradisismo nei Campi Flegrei. Alle 2:27 terremoto di magnitudo 3, ipocentro a 4 km. Gli sfollati diventano oltre 2000. A Pozzuoli, dall'inizio dell'emergenza, 1200 interventi dei pompieri e 198 edifici sgomberati. Tra mare e laghi italiani, inquinamento oltre i limiti per un terzo dei punti monitorati da Goletta Verde. Gli attivisti di Lega Ambiente tracciano la geografia dell'inquinamento nazionale. Depuratori insufficienti, le parole. Ancora troppi gli scarichi fognari nei nostri corsi d'acqua. A Birmingham, europei di atletica leggera finiti per Mattia Furlani. Il lunghista si infortuna al primo salto di qualificazione ed esce in lacrime sulla carrozzina. L'azzurro colpisce male la sabbia, forte dolore alla gamba destra. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Segue il super pomeriggio di R101 alle 15:02 minuti con me, Aldo Paolini, Claudio Randone in regia. Ringraziamo e salutiamo il nostro giornalista Gerry Romano per le breaking news di TGcom 24. Tra meno di un'ora toccherà ancora le news. È importante sempre informarci e noi lo facciamo sempre in maniera accurata e gratuita, poi soprattutto. Tra poco avremo altro modo di parlare tutti insieme, di stare insieme con la family di R101. Ora però Shawn Mendes e Camila Cabello, Señorita.

Shawn Mendes insieme a Camila Cabello con Signorita nel pomeriggio di R101 con me, Aldo Paolini, Claudio Randone in regia. Andiamo a New York, andiamo alla Stony Brook University, dove abbiamo questi ricercatori di psicologia che hanno fatto un bello studio sui primi appuntamenti, e andiamo a giocare insieme proprio su questa cosa. Secondo questi psicologi, al primo appuntamento c'è una cosa che possiamo fare durante una cena o un pranzo, quello che volete, per risultare più interessanti agli occhi dell'altra persona. Che cos'è questa cosa che potremmo fare a tavola per essere più interessanti verso il nostro partner, o magari si auspica futuro partner, visto che è il primo appuntamento, diciamo così, amoroso, no? Che si può fare spesso a cena, a volte anche a pranzo, però si parla del momento a tavola. Cosa potrebbe essere questa cosa, questo momento, questo gesto che possiamo fare che ci fa risultare ancora più interessanti all'occhio dell'altro? Fate il vostro gioco, giochiamo insieme qui al 331 80 90 101 con la vostra idea, con quello che potrebbe essere la mossa che hanno scoperto questi psicologi della Stony Brook University di New York. Ora, mentre ci pensate, abbiamo The Weeknd e Doja Cat insieme con In Your Eyes, e questa non è a caso, per guardarsi negli occhi è fa gioco anche quello.

0: La canzone dei Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, qui nel pomeriggio di R101 con me Aldo Paolini, giocando con i ricercatori della Stony Brook University, ovvero quella di New York, con questi ricercatori di psicologia, psicologi, che hanno voluto studiare il momento del primo appuntamento. Spesso e volentieri si va a cena, a pranzo, immaginate un po' il primo appuntamento dove si possa svolgere. Siamo comunque a tavola e c'è una cosa che possiamo fare a tavola per risultare più interessanti agli occhi dell'altra persona. Cos'è questa cosa secondo voi? Sentiamo.
1: Per me è versare l'acqua nel bicchiere dell'altra persona.
0: Ok, quindi essere un po' galantuomini, non è questa. Poi,
2: ciao, secondo me aiutare la persona a sedersi spostandole la sedia.
0: Ok, quindi super galanteria, no, non è la sedia. Poi,
3: mangiare con le mani e ruttare.
0: Hai vinto, no, è questa... no, stiamo scherzando, no, non è esattamente così, passiamo dalla galanteria a tutto un altro, dall'altra parte della barricata, va bene. Cosa potrebbe essere secondo voi questa cosa che possiamo fare a tavola nel primo appuntamento per risultare ancora più interessanti agli occhi della controparte? Che cosa potrebbe essere? Aspettiamo la vostra idea, stiamo giocando insieme, questo è il numero 331 80 90 101, siamo pronti ad ascoltare Bruno Mars con I Just Might, R101.

0: I Just Might, Bruno Mars su R101. Secondo uno studio di psicologia, al primo appuntamento c'è una cosa che possiamo fare a tavola per risultare più interessanti agli occhi dell'altra persona. 331 80 90 101, qual è questa cosa?
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
10: Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
11: La spesa intelligente.
12: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
13: Tecnomat, più professionale, meno caro. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: R101 Meteo.
16: Ben trovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Nuvole sui rilievi, con possibili temporali di calore a carattere isolato sulle Alpi e in forma più sporadica sull'Appennino emiliano, sui rilievi tra Lazio e Abruzzo, sull'Appennino calabro e nelle zone montuose della Sicilia orientale. Alla sera qualche rovescio temporale insistente sulle Alpi lombarde e in Alto Adige. Caldo in intensificazione soprattutto al centro-nord e in Sardegna, massime per lo più comprese fra i 32 e i 38 gradi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Lisa e Giuliano San Giorgi con Ti vorrei sollevare qui su R101, con me Aldo Paolini, con un bello studio di psicologia fatto da questi ricercatori della Stony Brook University di New York, che hanno voluto così soffermarsi sul primo appuntamento. I primi appuntamenti non si scordano mai, o quasi, poi dipende sempre come vanno a finire soprattutto. Allora, al primo appuntamento c'è una cosa che noi possiamo fare a tavola per risultare più interessanti agli occhi dell'altra persona. Cos'è questa cosa secondo voi? Sentiamo.
1: Ciao, secondo me è lasciare il cellulare da una parte e non guardarlo per tutta la serata.
0: Ok, che poi tra l'altro il bon ton vuole che si lasci in tasca, non si metta mai sul tavolo questa cosa, anche se è girato per far capire che non ci interessa chi scrive, però non si deve far vedere il cellulare, ma non è questo. Poi...
2: Per me è passare i piatti al cameriere.
0: Ci sta, fai vedere che sei collaborativo, ci potrebbe stare, ma non è l'aiuto al cameriere.
3: Salve ragazzi, sono Nina di Verona. Cosa dirti? Sì. Qualcosa che ha incantato me, e cioè vedere mio attuale marito dopo 40 sì. anni, all'inizio sì. vederlo mangiare la mela col coltello e forchetta, cioè sbucciandola e tutto, mi ha affascinato e ha detto l'uomo per me. Eccolo.
0: Mi ha affascinato l'uomo per me, quindi immagino che tu non fossi in un ristorante, cioè eravate prima a cena a casa. Qua parliamo di cenare o pranzare fuori. Poi ancora.
4: Secondo me contatto visivo è fondamentale, e poi anche far vedere di essere interessati al menù e magari suggerire qualcosa di sfizioso all'altra persona.
0: Allora, caro amico, fuocherello, ci stiamo avvicinando, ma non è proprio questa cosa. Cosa potrebbe essere quell'evento che possiamo fare, quell'azione che possiamo fare per risultare più interessante agli occhi di altra persona? Aspettiamo i vostri messaggi.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io sono in viaggio per Porto Cesareo, grazie per la compagnia.
3: Ciao, siete un gruppo fantastico, grazie per la vostra compagnia e per la vostra bellissima musica.
4: R101, io vi porto ovunque.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Italo Disco, i The Colors nel nostro pomeriggio, quello di R101, la radio che ti fa stare bene. Stiamo giocando con questi psicologi che arrivano dalla Stony Brook University di New York, che hanno studiato il primo appuntamento. È quando ci si incontra per la prima volta, si va al ristorante, pranzo, cena, quello che volete. C'è una cosa che hanno scoperto, c'è una cosa che possiamo fare a tavola per risultare più interessanti agli occhi d'altra persona. Qual è questa cosa secondo voi? Sentiamo.
1: Guardare negli occhi.
0: Non è guardare negli occhi.
1: Una delle prime cose che faccio normalmente è far portare un calice ciascuno di bollicine e poi farmi portare la carta dei vini per scegliere un buon vino da gustare insieme.
0: L'uomo di carattere, l'uomo che non deve chiedere mai, sceglie e va dritto per la sua strada, ma non è questo. Poi.
2: Ciao, mangiare senza appoggiare i gomiti sul tavolo e non spostandosi in avanti verso il cibo, ma la posata che va verso la bocca, quindi una postura tavola giusta.
0: Una postura, quindi il massimo dell'educazione, il massimo del galateo potrebbe far risultare per noi più interessanti rispetto a una persona che non lo fa. Vi do, non è neanche questa, vi do la risposta, amici, perché è arrivato il momento che arrivi il piatto a tavola. Abbiamo fame. Allora, la risposta è questa: è ordinare qualcosa di nuovo che non abbiamo mai assaggiato. Chiaramente, dicendo questa cosa alla persona, provo un piatto nuovo che è questo. Ah, davvero, mai provato? No, insomma, questo è un motivo legato chiaramente alla novità. Le esperienze nuove possono aumentare l'attivazione e l'eccitazione positiva, e quando condividiamo un'esperienza nuova con qualcuno possiamo associare quelle sensazioni anche alle persone che abbiamo davanti. Insomma, c'è anche un discorso di carattere, di novità, di avventura, e l'altra persona dice wow, questo è aperto al mondo, è aperto al nuovo, e quindi possiamo farci tanti di quei viaggi che metà bastano. Ecco perché abbiamo un appeal maggiore rispetto a chi magari prende il classico piatto, non dice nulla, rimane nel suo. Insomma, è bello condividere il nuovo momento. Questo era il perché dei ricercatori dell'Università di New York. Grazie ovviamente per aver giocato con noi. Enjoy the music.

0: Giselle con Dimanche Midi Pil, mezzogiorno in punto, che non siamo ovviamente, siamo alle 15.41. Tra pochissimo la canzone ti fa stare bene, voi la scegliete al 331 80 90 101.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer
1: Financial Services fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer.

0: 10%. Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.

0: il vostro momento con la canzone che ti fa stare bene, meglio ancora la canzone estiva che ti fa stare bene qui su R101. La scegliete al 331 80 90 101 come ha fatto lui.
1: Ciao R101, per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare Think About The Way, ASMC, Simone da Barcellona.

By the way, Ice MC insieme alla voce ovviamente riconoscibilissima di Alexia qui su R101. Siamo andati nel 1994 grazie al nostro amico che ha richiesto questo momento con la canzone che ti fa stare bene. Qui siamo nella canzone estiva danzante che ti fa stare bene. Continuate sempre a richiederla e a motivare anche se potete la vostra scelta al 331 80 90 101.

No, altra dritta che vi diamo, oltre a motivare appunto la canzone che scegliete, se avete dubbi sul titolo della canzone o dell'autore, abbiamo il sito r101.it con 101 suggerimenti preascoltabili, così almeno potete chiedere la canzone giusta, col titolo giusto, l'argomento giusto, tutto, insomma, l'autore, eccetera. E poi ce la chiedete, ci mandate un bel messaggio vocale con la vostra voce unica al mondo. Ora siamo pronti ad accogliere un ragazzo britannico, 42 anni, questo sì, lui è abbastanza carico perché sta facendo anche altra musica, nuova musica. Il suo vero nome è Michael David Rosenberg, in arte Passenger. Lo ascoltiamo con Let Her Go, qui sulla tua radio, la radio che ti fa stare bene, R101.

0: L'italo brasiliana Gaia con la sua bossa nostra, una bossa nostra dedicata a questa canzone al suo Brasile, quindi insomma si sente sonorità molto brasileire, da carnevale, da divertimento, da lasciarsi andare, da vacanze, proprio come è giusto che la radio sia, R101, la radio della vacanza. Io vi lascio con Dani dei Finlay per le prossime ore, ringrazio Claudio Randone in regia, io Aldo Paolini torno domani dalle 13 alle 16, sempre qui su R101, ciao!
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Bella zio, sono J-Ax.
3: Hey everyone, it's Billie Eilish.
4: Ciao, sono Olly.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Ciao, siamo i Colors.
7: Ciao, sono Serena Brancale.
8: What's up guys, this is Bruno Mars.
9: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
10: Hey, this is Adam from Maroon 5.
11: Ciao, sono Francesco Gabbani.
12: Hello, this is Harry Styles.
13: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Walter Lavitola arrestato per l'attentato di ottobre al giornalista Sigfrido Ranucci. L'accusa è il mandante. Gli si contesta il metodo mafioso. Caccia al factotum del faccendiere. Tavares sarebbe latitante in Africa. Già arrestati gli esecutori, 4 pregiudicati dell'Avellinese. Berlino conferma, riaccogliete chi è sbarcato da voi. Il governo italiano accusa le ONG tedesche. Così Meloni con la collega danese. No all'immigrazione incontrollata, sì agli hub in paesi terzi. Tajani avvisa Madrid, Roma toglierà le restrizioni dopo il 15. L'UE richiama l'Italia. Allarme su Trump di The Steady State. 400 ex agenti e funzionari CIA sta distruggendo la democrazia USA e non siamo nemmeno vicino al peggio. Secondo il Financial Times, il gruppo controlla il rispetto delle norme che tengono in equilibrio i poteri dello Stato. E ora l'alert. Nuovo bradisismo nei Campi Flegrei, alle 2:27 terremoto di magnitudo 3, ipocentro a 4 km. Gli sfollati diventano oltre 2000. A Pozzuoli, dall'inizio dell'emergenza, 1200 interventi dei pompieri e 198 edifici sgomberati. Tra mare e laghi italiani, inquinamento oltre i limiti per un terzo dei punti monitorati da Goletta Verde. Gli attivisti di Lega Ambiente tracciano la geografia dell'inquinamento nazionale. Depuratori insufficienti, le parole. Ancora troppi gli scarichi fognari nei nostri corsi d'acqua. A Birmingham, europei di atletica leggera finiti per Mattia Furlani. Il lunghista si infortuna al primo salto di qualificazione ed esce in lacrime sulla carrozzina. L'azzurro colpisce male la sabbia, forte dolore alla gamba destra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
16: Un buon pomeriggio, una buona estate a tutti voi amici e amiche di R101 da Dani dei Finlay in diretta oggi e per tutta questa settimana dalle 16 alle 19. Vi teniamo compagnia con la nostra musica naturalmente ma anche con le nostre storie. Saluto Davide Cisini in regia, com'è? E vi ricordo il canale 67 della TV oltre che la radio nelle vostre auto e potete ascoltarci anche dall'app di R101 e dal sito r101.it. La nostra musica, cominciamo con i Muse, Uprising su R101.

Muse Uprising su R101. Di nuovo buon pomeriggio e buona estate a tutti voi da Dani dei Finlay. 10 di agosto, ne approfitto per fare gli auguri di buon onomastico a tutti quelli che si chiamano Lorenzo o Lorenza. E beh, come ben sapete, sarà la notte di San Lorenzo. Questa sera molti saranno con gli occhi al cielo a guardare le stelle cadenti. Anche se, attenzione, ne vedrete qualcuna sicuramente, ma il picco è previsto in realtà nella notte del 12 di agosto, quindi beh, non rinunciate alla tradizione stasera perché qualcosa si vedrà sicuramente ed è anche romantico se poi siete in zona di mare, col cielo pulito, senza inquinamento luminoso, diciamo, vedere le stelle cadenti al 10 di agosto, però anche domani sera, ma soprattutto la sera del 12 di agosto ci sarà un bellissimo panorama in cielo. E quando casca una stella cadente, che si fa? Si esprime un desiderio di vari tipi, ma immagino che ognuno di noi, una volta almeno nella vita, abbia provato a esprimere un desiderio sperando di diventare milionario. Ecco, tra poco vi racconto due storie in particolare. La storia di un signore italiano che proprio settimana scorsa ha vinto una sorta di gratta e vinci, 1 milione di euro, ma ha buttato il biglietto. Tranquilli, la storia ha un lieto fine. E di un altro signore invece inglese, del Galles, che è riuscito a vincere la lotteria 2 volte di fila giocando gli stessi numeri. Cioè il calcolo delle probabilità giocava totalmente a suo sfavore, ma lui in realtà ce l'ha fatta. Nel frattempo, se volete raccontarci come state passando questo lunedì 10 di agosto, dove siete, se siete in vacanza, in città, a lavoro, ditecelo al 331 80 90 101 con i vostri messaggi vocali. La musica di R101 ora, Marco Mengoni, ma stasera...

The Bausa con Magnetic su R101. The Bausa, trio di producer nord europei, norvegesi, con questo loro nuovo brano molto carino su R101. Si parlava di desideri e, diciamo, quanti di voi avranno mai desiderato almeno una volta nella vita di provare a vincere un sacco di soldi? Ecco, è successo a un signore di Bitonto, vicino a Bari, proprio settimana scorsa, che però purtroppo ha buttato un biglietto della lotteria vincente da 1 milione di euro. Lui gioca sempre i soliti numeri, lo fa da sempre perché sono legati a una persona cara, e così ha fatto anche l'ultima volta, senza rendersi conto però di aver vinto questi soldi. Perché? Da dove nasce questo equivoco? Il regolamento prevedeva che fosse la ricevitoria a pagare in caso di vincita, però questo solo per le piccole cifre. Quindi le grandi vincite la ricevitoria non doveva pagarle. E lui è andato lì, convinto di non poter riscuotere la vincita, dice: vabbè, non ho vinto niente. No, non è che non hai vinto niente, è che quei soldi lì non può darteli la ricevitoria, nel regolamento ti dà solo le piccole cifre. E che ha fatto? Vabbè, non ho vinto, butto il tagliando, lo butta proprio nel cestino della ricevitoria. Arriva a casa, i familiari gli dicono: hai visto che sono usciti i numeri che giochi da una vita finalmente? E lui ci è rimasto. Parte la lotta contro il tempo e tornano tutti in ricevitoria, gli dicono: guarda, il cestino è stato svuotato, è stato buttato via. E cosa succede? La mattina del 4 di agosto, finalmente, gli operatori dell'azienda dei rifiuti hanno setacciato il materiale, trovando alle 5 e mezza del mattino il piccolo pezzo di carta, completamente intatto per miracolo, che è tornato in mano appunto al signore, alla famiglia e ai proprietari. Un miracolo incredibile, credo che una ricompensa ai ragazzi che si sono dati da fare per scavare nelle immondizie e trovare il biglietto sia dovuta. Insomma, storia a lieto fine per fortuna per questo signore, che potrà incassare la sua vincita. Sienna Spyro sale a bordo con noi, ci canta Material Lover, ora su R101.

La voce di Sienna Spyro su R101. E lei sarà in Italia il 27 marzo del prossimo anno, 2027, al Fabric a Milano. R101 è radio partner di questo bellissimo concerto.

0: La banda di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
3: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che ti fa stare bene.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
7: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visit piemonte.com.
8: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
9: Apri R101.
8: R101.
10: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
11: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
10: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
11: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
10: È buonissima.
11: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
10: E per risotti cremosi?
11: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
12: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a €679,20. Approfittane subito in negozi online. MedioWorld.
13: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Con Ameco.

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Bedingfield, Unwritten su R101, 16:27 minuti. Saluto Franco, Betty, Marta e Tommy, partiti da poco da Brescia, direzione Livorno, per poi prendere il traghetto per la Sardegna. Buone vacanze, amici, buone vacanze. Voi dove siete?
1: R101, mi sono dimenticata di fare gli auguri di buon onomastico al mio adorato figlio. Ciao Lorenzo, tanti auguri, sei la nostra stella.
0: Che poi dipende, sai, io sono del sud Italia, nel sud Italia l'onomastico è importante, quasi tanto quanto il compleanno. Nord Italia non lo festeggia quasi nessuno. Comunque auguri ancora a tutti Lorenzo e a tutte le Lorenza d'Italia.
2: Ciao carissimo, mi fa troppo strano vedere Tele 4. Cosa sto facendo? Vai. Quindi oltre che seguirti adesso mi prendo un buon caffè e niente, vedo se ho qualche ghiacciolo dentro al congelatore perché io mi sto sciogliendo. Beato te che c'hai il clima lì e quindi non stai sudando.
0: Io sì, c'ho il condizionatore sparato al massimo. Che fai? Caldo, freddo, caffè, ghiacciolo, mischione per la lingua, interessante.
3: Ciao R101, cosa sto facendo? Sto mettendo le cose negli armadi perché ieri il mio ex si è venuto a prendere tutto e adesso ho più spazio. E a tal proposito volevo dire che si può anche rimanere in buoni rapporti quando tutti e due si capisce che non si è fatti l'uno per l'altra. Ecco, e quindi noi siamo felici, okay, ognuno della sua vita ora. Un bacione da Irene.
0: Ciao Irene, beh, mi piace la tua considerazione, a me non è mai capitato, ma buon per te, anzi ti sento anche col sorriso nel raccontarci questa cosa, quindi evidentemente tutto molto bene. E giusto, a proposito, non buttate magari delle cose, so, vecchi biglietti di San Valentino, cose che avete in comune, perché dopo ti racconto, esiste anche un museo di queste cose, un museo delle relazioni interrotte. E state con noi che dopo vi dico di più. Ora, dei giornalisti!

0: macchina R101 sotto l'ombrellone.
1: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
2: Con la nostra app.
1: R101, la radio che ti fa stare bene.

David Guetta, Bebe Rexha, I'm Good Blue su R101. E il nostro David Guetta avrà anche lui una bella stella sulla Hollywood Walk of Fame dal 2027. Proprio negli scorsi giorni sono stati annunciati nuovi nomi, e insieme a lui, in buona compagnia, ci sono Karol G, Lil Wayne, gli Smashing Pumpkins, Linkin Park, Sia e i Ramones. Alla buon'ora anche i Ramones, ci hanno messo un pochino ma ci sono arrivati. Questi nomi, almeno per quel che riguarda la musica, annunciati qualche giorno fa. Torno da una nostra ascoltatrice che poco fa ci diceva: io quest'oggi sto aspettando il mio ex che viene a riprendersi le sue cose, ma ce lo diceva col sorriso, raccontandoci che la loro relazione è finita bonariamente, senza litigi, senza drammi, insomma, si vogliono ancora bene e continueranno comunque a frequentarsi. Le dicevo: ma sai che a Zagabria, in Croazia, esiste un museo delle relazioni interrotte. Come nasce? È stato fondato da una coppia che dopo la rottura decise di raccogliere tutto ciò che avevano condiviso nei 4 anni trascorsi insieme, quindi libri, caffettiere, cucchiai, scarpe, pensieri di San Valentino. Perché dobbiamo buttare tutto? E iniziando a fare questa raccolta, poi hanno portato dentro a questo luogo altre persone che si sono separate, che hanno voluto, anziché stracciare, buttare tutto quanto, donare a questo museo i loro oggetti di ex coppia, regali, lettere, poesie romantiche. Ecco, se volete visitarlo, si trova a Zagabria in Croazia ed esiste anche una sezione virtuale, cioè potete registrarvi e donare le vostre esperienze al museo caricando immagini, documenti, confessioni registrate, perché no? Un museo molto particolare, non certo come quelli che visitiamo quando si va nelle città d'arte, ma perché no? Un'idea stramba ma assolutamente originale. Ora Emma e Fabri Fibra su R101.

0: e Fabri Fibra su R101. Emma, che insieme a Elisa stanno facendo una bellissima vacanza in Islanda tra ghiacciai e avventure, la stanno documentando su Instagram. E voi dove siete? 331 80 90 101.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
3: La serie che hai amato su Canale 5, ora la amerai su Mediaset Infinity.
4: Vi racconti qualcosa della mamma?
3: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
5: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti.

0: bianco da 44 lavaggi è 3,99€. E non perdere la promozione sull'additivo smalchiante in polvere. Un pezzo è 3,49€. Due pezzi a 5,99€. E per una casa pulita, fresca e profumata, scopri i prodotti della linea Citrosil. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.

0: 10:44 minuti su R101. Siete con Dani dei Finlay e se volete scegliere una canzone che vi fa stare bene, siete nel posto giusto.
1: Ciao a tutti ragazzi, e la canzone che mi farebbe stare veramente bene oggi, ne avrei bisogno, è Radio Gaga dei Queen.
0: Va bene, va benissimo, ogni vostro desiderio musicale è un ordine per noi. Lo sapete, dalla mattina alla sera, una volta ogni ora, diventate i padroni della nostra playlist musicale. Vi facciamo scegliere una canzone che vi ricordi un momento particolare della vostra vita, o perché no, un'estate bellissima che volete riportare alla vostra memoria. Lo fate con la musica, lo fate al 331 80 90 101 tramite messaggio, meglio ancora se vocale, e motivate sempre la vostra scelta. Portateci dentro a questo vostro ricordo. In questo caso, i Queen, Radio Gaga su R101, la canzone che vi fa stare bene.

0: Queen, Radio Gaga su R101, era la canzone che vi fa stare bene tra un'ora circa. Ve ne regaliamo un'altra a vostra scelta al 331 80 90 101, mandateci pure le vostre richieste. Tra l'altro, se siete amanti dei Queen, da poco è uscita una playlist ufficiale su Spotify, si chiama Freddie Mercury's Favorite Tracks, cioè le tracce preferite di Freddie Mercury. Cosa è successo? Hanno voluto raggruppare un po' tutte le canzoni che lui amava e le hanno messe in fila per un ascolto, e tra queste ci sono Jimi Hendrix, Voodoo Child, Aretha Franklin, You Make Me Feel Like a Natural Woman, Prince con Little Red Corvette, e tra gli altri artisti presenti The Who, Spandau Ballet, Pink Floyd, David Bowie. Insomma, per tutti gli amanti dei Queen, dovete ascoltare cosa ascoltava Freddie Mercury. Sicuramente i gusti saranno similari. Se vi piacevano i Queen, vi piacerà anche quello che piaceva a lui. Dove siete, amici? Sentiamo.
1: Ciao R101, adesso sono in macchina con mia mamma per andare a comprare i libri di scuola, però tra 15 giorni parto per l'Irlanda. Ciao,
0: buon viaggio in Irlanda. Sì, compra i libri e poi lasciali un attimo là, che è un po' presto per pensare alla scuola. Adesso vatti a divertire in Irlanda. Ora, Imani.

0: Palazzi su R101 con Arisa e Nino D'Angelo, la costiera amalfitana. Sono le 16:59 minuti, siete con Dani dei Finlay in diretta dalle 16 alle 19 per tutta questa settimana. Se volete raccontarci come state passando questo agosto, se siete in vacanza al mare, in montagna, al lago o se siete in città a lavorare, fatelo al 331 80 90 101. Noi torniamo tra poco, ora ci sono le news con TGcom 24.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Vasco.
3: Ciao, sono Elodie.
4: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
5: Ciao, sono Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Rose Villain, R101.
7: Ciao, sono Tananai.
8: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
9: Ciao, sono Blanco.
10: Ciao, sono Elisa.
11: Hey everybody, it's Lady Gaga.
12: Ciao, sono Marco Mengoni.
13: Ciao, sono Giorgia.
14: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
15: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGcom 24, Breaking News.
16: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. In primo piano la violenta scossa di terremoto magnitudo 7.4 in Colombia, con epicentro nei pressi di San José del Palmar, nel dipartimento del Chocó, nel nord-ovest del paese. Almeno una vittima e 10 feriti, secondo un primo parziale bilancio, solo in quest'area, zona ritenuta altamente sismica. E ci sarebbero anche bambini tra le persone intrappolate sotto le macerie dell'ospedale universitario a Cali, in Colombia. In alcune parti del policlinico si sono verificati crolli, squadre di soccorso ancora al lavoro. Cambiamo argomento: ritrovati in Nepal, nell'avvallamento di Yalung, i corpi dei 5 alpinisti, tra i quali 2 italiani, Marco Schirchler e Marco Di Marcello, furono investiti da una valanga su una delle vette della catena a novembre dello scorso anno e risultavano ancora dispersi. Iran, il presidente Pezeshkian afferma di aver avuto incontro di 7 ore con la guida suprema del paese, l'ayatollah Mojtaba Khamenei. Pezeshkian avrebbe descritto Khamenei come in perfetta salute fisica e di ottimo umore. In Italia è stato ritrovato sano e salvo e riaffidato ai genitori il 12enne scomparso da ieri a Modena. Il ragazzo si era allontanato dalla madre che ha dato l'allarme. Le ricerche scattate in maniera tempestiva hanno portato al lieto fine della vicenda. Chiudiamo con lo sport: si svolgeranno in forma strettamente privata per volere della famiglia i funerali di Livio Berruti, oro a Roma nel 1960 alle Olimpiadi e leggenda dell'atletica italiana. Berruti si è spento a 87 anni. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: E 2 minuti su R101. Buon pomeriggio e buona estate a tutti voi, a tutte voi ascoltatori e ascoltatrici. Sono Dani dei Finlay in diretta fino alle 19. Davide Cesini in regia con me quest'oggi. Vi ricordiamo che potete ascoltarci sì dalle vostre auto se siete in viaggio, buone vacanze intanto, ma anche dal canale 67 della TV, dall'app di R101 e dal sito r101.it. La musica innanzitutto, riprendiamo con Eminem, Without Me su R101.

0: su R101, siete con Dani dei Finlay. Sì, parliamo di Eminem, che qualche settimana fa ha aperto una causa milionaria, ovvero 109 milioni di dollari è la richiesta di Eminem nei confronti di Meta, quindi Facebook, Instagram e WhatsApp, perché avrebbe utilizzato le sue canzoni senza il suo permesso. Cioè, avete presente quando vi fate una stories su Instagram o su Facebook e potete scegliere una canzone da mettere sotto a questo video, a questa stories? E lui dice: e chi vi ha detto che potete mettere le mie di canzoni? Cioè, dovevate chiedermi il permesso. Cosa che Facebook, Instagram e WhatsApp evidentemente non hanno fatto. Lui apre questa causa. Gli avvocati di Meta hanno definito la causa fantasiosa e la richiesta di risarcimento sbalorditiva. Però è vero che se vuoi usare un'opera d'arte bisognerebbe anche chiedere il permesso. Chissà come finirà, probabilmente durerà anni questa causa, staremo a vedere. Ora tocca a voi, forza!
1: Ciao trafficanti, siamo appena partiti da Brescia direzione Livorno per raggiungere la Sardegna. Hola. Buone vacanze a noi e a tutti. Saluti da Franco e Betty, Marta e Tommy.
0: Buone vacanze a voi. Poi!
2: Buonasera, sono Luigi
3: e Pierluigi.
2: Un saluto da Cefalù.
0: Un saluto a voi. Cioè, ma siete padre e figlio? Bel bello, Luigi e Pierluigi, mi piace.
4: Ciao R101, siamo Marco, Elena e Tommy. E siamo in Cilento, siamo appena tornati da una gita in barca. Ciao.
0: Bene, bene, una buona serata a voi, godetevi le vostre ferie. Volete raccontarci come state passando questa settimana centrale di agosto? Ditecelo al 331 80 90 101. Abbiamo aperto prima parlando di un uomo pugliese di Bitonto che aveva buttato un biglietto vincente della lotteria, per fortuna poi ritrovato. Tra poco vi racconto di un altro signore che è riuscito a vincere la lotteria due volte di fila giocando gli stessi numeri. Possibilità che questo accada? 1 su 24 trilioni.

0: Sabrina Carpenter con Taste su R101. Molte città sono deserte, vero? Milano, che in questo caso l'ho vista abbastanza vuota quest'oggi.
1: Ciao Dani, anche se sei da solo, io dico ciao trafficanti.
0: Va bene, va bene.
1: E io sono in quel di Milano a lavorare come tassista in una città mezza deserta.
0: Sì.
1: Andrea da Milano.
0: Ciao Andrea, buon lavoro, buona giornata. Si soffoca di caldo. C'è qualche turista? C'è un bel po' di turisti in giro, devo dire. E leggevo che a quanto pare questo è anche grazie alle riprese del film Il Diavolo Veste Prada 2, che hanno portato un sacco di turisti, specialmente americani, in quel di Milano. Insomma, ti auguro di non tenere il taxi vuoto per tutta la giornata, perché sarebbe abbastanza drammatico. Torniamo a persone molto fortunate. A parlare di persone molto fortunate, parliamo di un personaggio che è riuscito a vincere la lotteria giocando sempre gli stessi numeri per due volte. È riuscito a vincere, possibilità che questo accada una su 24 trilioni.
2: La Madonna!
0: Sì, il suo nome è Richard Davis, un parrucchiere del Galles, quindi siamo in Regno Unito, e lui da quando aveva 18 anni ha iniziato a giocare alla lotteria regolarmente, scegliendo sempre gli stessi numeri, numeri legati alla vita familiare, le date di nascita dei suoi figli, il peso alla nascita dei suoi figli. Ecco, nel 2018 arriva la prima vincita. Lui era nel suo salone di parrucchiere, stava facendo la tinta a un suo cliente e racconta: mentre aspettavo che il colore facesse effetto, ho preso il mio biglietto e sono andato al negozio di fianco a controllare se avessi vinto qualcosa. E la donna alla cassa controlla il biglietto e dice: guarda, hai vinto 1.000.000 sterline in questo caso. Lui che fa? Torna nel negozio di parrucchiere, finisce di fare la tinta ai suoi clienti, alle sue clienti, e poi si toglie qualche sfizio, finisce di pagare la casa, compra un'auto, fa qualche viaggio con la famiglia. Nulla di eclatante, non cambia vita, eh? Regala anche un minibus alla squadra di rugby locale del suo paese. Continua quindi a lavorare, non fa più il parrucchiere, cambia attività, inizia a fare il corriere, consegna pacchi. Scorso novembre 2025, ma la notizia è venuta fuori in queste settimane, è successo di nuovo. 6:30 del mattino, gli suona il telefono, vibra il telefono, si gira, guarda, legge la notifica: hai vinto 1.000.000 sterline. Stesso gioco, stessa lotteria, stessi numeri giocati. E anche stavolta, dopo aver ricevuto la notizia, lui è tornato a lavorare. C'era un camion da caricare con dei pacchi da consegnare. Lui, onestissimo, ha detto: va bene, mi è andata bene due volte, ma io continuo a non cambiare vita. Una possibilità su 24 trilioni, pazzesco. Ora, a bordo con noi, Benson Boone su R101. Questa è Mr. Electric Blue.

0: DJ Flamenco Paranoia su R101. 17:22 minuti, siete con Dani De Finlay in diretta fino alle 19. Buona estate a tutti voi, restate qui su R101, torniamo tra pochissimo.
1: Perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano. E non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Alanis Morissette, thank you su R101. Siete insieme a Dani dei Finlay in diretta dalle 16 alle 19 per tutta questa settimana e parliamo di matrimoni. L'estate, primavera, estate sono momenti dell'anno in cui si celebra gran parte dei matrimoni, almeno in Italia, per quel che giustamente che riguarda il clima che è favorevole. E non so se siete stati ospiti a qualche matrimonio ultimamente o se vi siete sposati di recente, ma vi racconto la storia di un matrimonio disastroso, in realtà di una festa di matrimonio disastrosa avvenuta 3 anni fa, ma proprio in questi giorni c'è stata una svolta. Tribunale di Siena che ha condannato un'agenzia di eventi che ha curato questa festa di matrimonio a risarcire la coppia con circa 30.000 euro e più le spese legali. Perché? Cosa è successo? Il matrimonio si svolge nel 2023 in Toscana e gli sposi, come molti fanno, affidano l'organizzazione dell'evento a una società specializzata. Ma già prima dell'arrivo degli invitati si accorgono che qualcosa non sta funzionando. Uno, mancavano bevande e cibo sufficienti e nel giro di poco tempo il vino era già terminato. Due, l'open bar è affidato a un solo addetto che evidentemente da solo non ce la faceva star dietro alla mole di invitati. 3. Come se non bastasse, i liquori venivano serviti da bottiglie di plastica prive di etichetta. Cioè tipo i mischioni, quelli fatti a casa, degli alcolici un po' made at home, insomma. 4. La torta nuziale, siamo a mezzanotte e non arriva, sarebbe stata servita attorno alle 2 del mattino con grave ritardo e come se non bastasse era pure poco gradevole sia da vedere che da mangiare e neanche sufficiente per tutti gli invitati. 5. Viene riscontrata la presenza di tovaglie sporche, il tavolo della confettata e delle bomboniere sarebbe stato preparato direttamente dai genitori degli sposi che ormai erano in crisi, hanno detto mettiamoci a lavorare anche noi, diamo una mano perché sennò qua finisce tutto a tragedia. La vicenda si chiude appunto qualche giorno fa con un risarcimento di 30.000 euro per gli sposi e il ricevimento che per fortuna è stato rifatto totalmente da capo con tutti gli invitati, tutti felici e tutto andato alla grande. Ci sono voluti 3 anni ma alla fine la storia ha avuto un buon fine. A proposito di matrimoni, ma voi lo sapete perché il vestito da sposa, l'abito da sposa è tradizionalmente bianco? Ecco, se non lo sapete ve lo racconto tra poco. Se lo sapete, diteci la vostra al 331 80 90 101. Dance, yes.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono al mare, sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica.
3: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate. Mi piacete di più.
4: R101, ma fa scipazza.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
5: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love su R101. Poco fa vi chiedevo, sapete com'è nato l'abito bianco da sposa? Perché le spose vestono l'abito bianco? Molti di voi stanno rispondendo, 331 80 90 101. No, la risposta non ha a che fare con la religione, né con la castità, né con la purezza. Riprovateci, ora a bordo con noi Cioffi.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: con Carmela su R101, 17:42 minuti, siete con Dani De Finlay in diretta fino alle 19. Sì, tra poco vi svegliamo da dove nasce l'abito bianco da sposa, perché è bianco. State con noi.
1: Con il fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
0: Una volta ogni ora, dalla mattina alla sera, sulla vostra radio preferita R101 potete scegliere la vostra musica, ovvero la canzone che vi fa stare bene. 331 ottina alla sera, sulla vostra radio preferita R101 potete scegliere la vostra musica, ovvero la canzone che vi fa stare bene. 3

0: Deciso, montagna.
1: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
2: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
1: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
2: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
1: Mi hai convinto, prenotiamo.
3: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
4: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
8: Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, 3 tranche di pizza margherita surgelata, 3 mulini a 3,69 euro.

0: Sun, Wild Boys su R101, era la canzone che vi fa stare bene, che torna tra un'oretta circa, quindi continuate a mandare le vostre richieste al 331 80 90 101. Parlavamo di una festa di matrimonio andata malissimo, che però si è risolta bene, e vi chiedevo, sapete come mai l'abito da sposa è notoriamente bianco?
1: Allora, dovrebbe simboleggiare la purezza e la verginità per la chiesa cristiana.
0: Ok, molti hanno risposto così al 331 80 90 101, in realtà non ha nulla a che fare con questioni religiose, neanche con questioni di purezza o similari. In realtà tutto nasce il 10 febbraio 1840, durante il matrimonio tra la regina Vittoria e il principe Alberto, siamo in Inghilterra naturalmente, quindi 1840. All'epoca le spose reali non vestivano di bianco, anzi il bianco era considerato il colore del lutto di corte, perché le spose vestivano di rosso, blu e oro, colori accesi che mostravano la ricchezza delle famiglie reali. Però Vittoria era una regina ribelle, ok? Ribelle almeno per quel che riguarda il fashion, e volle un abito di raso di seta completamente bianco, con inserti in pizzo fatti a mano, in un piccolo villaggio inglese per sostenere l'artigianato locale. Le illustrazioni del matrimonio fecero il giro del mondo e scattò l'effetto influencer dell'Ottocento. Dal 1840, grazie alla regina Vittoria, le spose si vestono di bianco. Questa è la storia un po' dell'abito da sposa. Ora gli Shepherd, questa è Geronimo su R101.

0: Giovanotti Alfa su R101, buon vento e buon vento magari anche a tutti voi che vi siete messi in viaggio quest'oggi, o se anche siete già tornati in vacanza non ci andrete. Noi torniamo tra poco, ora ci sono le news TGcom 24.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Ligabue.
3: Ciao, sono Annalisa.
4: Ciao, sono Damiano David.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Ciao, sono Marrakesh.
7: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
8: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
9: Ciao, sono Alfa.
10: Ciao, sono Tiziano Ferro.
11: Ciao, sono Ultimo.
12: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
13: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
14: Grazie a tutti.
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGcom 24, Breaking News.
15: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Sono almeno 20 le vittime secondo un primo parziale bilancio del terremoto magnitudo 7.4 in Colombia. Il sisma alle 7.34 ora locale a una profondità di 82 km, epicentro nei pressi di San José del Palmar nel dipartimento del Chocó. Cambiamo argomento: dopo lo scontro con la Spagna sui migranti e in seguito ai fatti di Ceuta, per l'Italia si apre anche la polemica con la Germania. Berlino trasferisce nel nostro paese i richiedenti asilo. Intanto l'ONG SOS Humanity accusa Roma di strumentalizzare i soccorsi in mare. Cambiamo argomento: secondo i media israeliani, Netanyahu dà una chance al piano per Gaza, l'IDF si ritira, le posizioni pubbliche dicono altro. In una telefonata con l'americano Kushner, scrive il Jerusalem Post, avrebbe dato una possibilità al ripiegamento territoriale. Arrestato Walter Lavitola per l'attentato a Sigfrido Ranucci dell'ottobre 2025 nei pressi della casa del giornalista a Pomezia, vicino Roma. Secondo l'avvocato De Vita, legale di Ranucci, l'arresto conferma la gravità dell'attentato subito dal suo assistito. L'occupazione e le imprese dell'indotto ex Ilva si preparano a procedere con la richiesta di licenziamento collettivo, lo comunicano le associazioni datoriali al termine della riunione convocata nell'ambito del tavolo permanente per Taranto. Chiudiamo con il clima. Secondo Copernicus, programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione Europea, giugno-luglio 2026 sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale. L'estate, secondo Copernicus, segnata da ondate di caldo eccezionali. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101, traffico e mobilità.
15: Questa è la situazione su strade e autostrade. In Toscana troviamo traffico rallentato tra Firenze Sud e Incisareggello lungo la 1 in direzione Roma, rallentamenti anche tra Valdarno e Firenze Sud per chi sta procedendo verso Firenze. Al nord Italia, in Friuli, lungo la A23 la Palmanova Tarvisio, lavori tra Gemona, Osoppo e Carnia per chi si sta spostando verso Tarvisio. Lavori segnalati anche lungo la A26 tra lo svincolo Casale Monferrato Sud e Alaggio di Riamazione Stroppiana Santià per chi sta procedendo verso Gravellona Toce. Code causate dal traffico intenso sull'A7 tra Genova Bolzaneto e Allaccio con la 12 Genova Rosignano per chi si sposta in direzione Genova. Un'ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 106 Ionica, dove troviamo traffico rallentato per incidente all'altezza dell'incrocio Bovalino statale 112 diramazione da Spromonte. ANAS ricorda: verifica sempre che eventuali bimbi a bordo siano allacciati al seggiolino e abbiano le cinture di sicurezza quando sono seduti sui sedili posteriori. Viaggia in sicurezza.
16: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Buonasera, buonasera a tutti voi amici e amiche di R101, 18 e 4 minuti, siete con Dani dei Finlay in diretta fino alle 19. Se siete in viaggio, se siete in vacanza, volete raccontarci dove siete o dove siete diretti, fatelo con un messaggio vocale al 331 80 90 101. Vi ricordiamo che ci trovate in diretta in radio, ma anche in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre, sull'app di R101 e sul sito r101.it. Saluto di nuovo Davide Cesini in regia con me quest'oggi e ora James Morrison e Nelly Furtado. We'll be right back.

James Morrison, Nelly Furtado, Broken Strings su R101. Ancora una buona serata a tutti voi amici e amiche di R101, da Dani dei Finlay. Mi giunge sott'occhio proprio ora che quest'oggi, 233 anni fa, nasceva il Museo del Louvre, veniva aperto per prima volta al mondo quello che attualmente è il museo più visitato in tutto il mondo. Allora ho pensato di farvi fare un giro per musei quest'oggi, ma non per musei che magari voi potrete trovare interessanti o noiosi a seconda dei casi, no, per musei poco conosciuti ma molto molto strani. Prima abbiamo parlato di un museo, Museo delle Relazioni Interrotte a Zagabria, in Croazia, creato da due fidanzati, dove chiunque ha avuto una relazione che è finita male può portare magari delle lettere d'amore, dei regali che non vuole più tenere in casa perché non le vuoi più vedere, cioè, certamente, ma si possono donare in questo museo che raccoglie un sacco di vecchie cose, di coppie che si sono scoppiate, ecco. Esiste per esempio invece a Leeds in Regno Unito un Dog Collar Museum, cioè un museo di collari per cani, un'esposizione gigantesca, e voi direte: ma chi ce va a vedere una roba del genere? Ecco, questo museo accoglie ogni anno 500.000 di visite, pensate. La proprietaria del castello era una grande ammiratrice degli Amici a Quattro Zampe e troverete qui dei collari per cani risalenti addirittura al XV e XVI secolo. Ecco, questo è solo uno dei musei un po' strani in cui vi porto tra pochissimo. Ora, Pedro Capò, Alicia Keys, Calma.

0: Joe, End of Beginning su R101. Parlavamo di musei, molto strani, dei musei più strani al mondo. Siamo partiti dal Museo delle Relazioni Interrotte, passati per il Museo dei Collari dei Cani in Regno Unito, che raccoglie circa 500.000 di visitatori l'anno, pensate. E dal Regno Unito ci spostiamo invece negli Stati Uniti, dove sono tutti bravi ad andare al MoMA. No, andiamo al MoBA, cioè Museum of Bad Art, cioè il Museo dell'Arte Brutta, sostanzialmente. Siamo in Massachusetts, a Somerville, si chiama la cittadina, e questo museo rientra a pieno titolo nella lista dei musei più strani del mondo, perché dal 1994 raccoglie una collezione di opere brutte. Quindi ritratti deformi, colori kitsch, prospettive inimmaginabili sulle sue pareti, per un totale di circa 600 opere di dubbio gusto. In definitiva, uno spazio che celebra l'impegno di artisti il cui lavoro non è stato riconosciuto da nessuna parte e né apprezzato da nessuno, però qui evidentemente viene riconosciuto e apprezzato. Ma d'altronde si sa, la bellezza sta negli occhi di chi guarda.
1: Stare con

0: ti mai più. Noemi su R101. Saluto degli ascoltatori che in questo momento ci scrivono. Si trovano a Palmariggi, vicino a Lecce, al Museo della Conchiglia e del Corallo. Ci mandano anche delle foto. A proposito di musei strani, beh, questo è molto particolare.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
5: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Pitti Romancino, Due Destini su R101. Siete con Dani dei Finley, sono le 18:28 minuti. Dica.
1: Ciao ragazzi, vi sto seguendo dalla macchina mentre sto tornando da Milano. Io e la mia mamma Giovanna. Ciao!
0: Ciao, un saluto a te e alla tua mamma Giovanna. E buon viaggio ovunque siate dirette. Parlavamo di musei, dei musei più strani che si possono visitare in giro per il mondo. Ve ne ho già elencato qualcuno, ma adesso vi porto in quel di Parigi, dove nel 7° arrondissement è presente il Museo delle Fogne, interamente dedicato all'impianto fognario della città. A due passi dal Pont de l'Alma, il museo ripercorre la storia delle fogne parigine accompagnando i visitatori alla loro scoperta. E spero che gli odori, cioè, comunque sono in disutilizzo da molto tempo queste fogne, quindi spero che gli odori non siano sgradevoli, ecco.
2: Ehi, ciao, sono Daniela da Firenze. Per la tua collezione di musei strani segnalo il Museo dell'Acciuga e delle Arti Marinare di Aspra. Siamo a Bagheria, Palermo, veramente speciale.
0: Il Museo dell'Acciuga, che c'è in mo? C'è le scatolette di acciughe, cioè, vedi questo? Impazzisco, sono delle cose bellissime. Se ne conoscete qualcun altro, ditecelo al 331 80 90 101 e continuiamo con questo elenco particolare, ecco, tra pochissimo. A bordo con noi salgono Calvin Harris, Dua Lipa su R101, questa è One Kiss.

0: Chaperone, Good Luck Babe su R101, siete con Dani dei Finlay e stiamo parlando di musei strani, più strani che si possono trovare al mondo. Me ne state segnalando anche voi qualcuno al 331 80 90 101. Per esempio ci dite del Museo del Bottone di Sant'Arcangelo di Romagna, 8500 bottoni, pezzi dell'Ottocento e delle epoche successive. E ci sarà qualcuno a cui interessa anche questo, chiaramente. E poi un altro.
1: Ciao, a San Marino c'è il Museo delle Curiosità, molto molto particolare. Ciao, Simona da Brescia.
0: Allora, l'ho cercato e a quanto pare sono 600 metri quadri su tre piani con degli oggetti insoliti di vita quotidiana del XVIII e XIX secolo, cose come la tazza per baffuti, cioè tutti portavano i baffi a quell'epoca. Come si faceva a bere senza bagnare i baffi, che era un problema quotidiano? Ecco, vi mostrano come si faceva con la tazza per baffuti, l'orologio da naso, gli occhiali antistrabismo, pensavano di poterlo curare con gli occhiali, gli zoccoli da alta marea, cioè come si girava a Venezia in certe epoche quando c'era l'alta marea e non c'erano gli scarponi che abbiamo oggi, e la trappola per pulci. Io non so come pensavano di catturare le pulci con una trappola, ma lo scoprirete evidentemente andando in questo museo. Ora Fred De Palma, Anitta e Mischilla, La Testa Gira su R101. Enjoy the music.

0: Frente Palma, Anitta e Mischilla su R101, la testa gira. 18:41 minuti, siete insieme a Dani dei Finlay in diretta fino alle 19 e tra poco vi regaliamo un'altra canzone che vi fa stare bene a vostra scelta. State con noi.
1: Made in Italy, the official Italian dance party.
2: La festa con le più belle canzoni italiane, da cantare e da ballare.
1: Questa sera dalle 19 alle 20, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Made in Italy.
2: Tutto il mondo balla italiano con R101.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, pulitore a vapore portatile a 19,99 euro. E da giovedì, scala pieghevole a 3 gradini a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

tanta tanta roba. E quest'estate in giro per l'Italia per il suo tour di concerti. Andatelo a trovare sicuramente sul sito ufficiale e sui suoi social, trovate tutte le date in questione. La canzone che vi fa stare bene una volta ogni ora, dalla mattina alla sera, qui su R101. Potete scegliere ciò che preferite con un messaggio, meglio se vocale, al 331 80 90 101. In questo caso Luca Carboni, Mare, Mare.

Luca Carboni su R101 Mare Mare. Era la canzone che vi fa stare bene e continuiamo e chiudiamo col nostro tour dei musei più strani del mondo, molti dei quali li avete suggeriti anche proprio voi ascoltatori al 331 80 90 101. Vi parlo del Museo dei Toserba, si trova in Inghilterra a Southport. Qui sono esposte centinaia di falciatrici per il giardino di vari modelli e colori, per gli appassionati di giardinaggio evidentemente. Il Museo dei Water a Nuova Delhi in India, 50 manufatti sanitari provenienti da varie parti del mondo. Non so chi è interessato ad andarlo a visitare, ma se è ancora aperto evidentemente un po' di gente il biglietto lo pagherà. E per chiudere, l'International Cryptology Museum di Portland negli Stati Uniti. Cos'è la criptologia? È una disciplina che si occupa di studiare animali la cui esistenza attuale non è scientificamente provata. Quindi troverete manufatti su

Yeti, Bigfoot, gatti fantasma giganti, il coleocanto, che è un pesce che non si sa se sia mai esistito o se è estinto da millenni. Insomma, chi più ne ha più ne metta, per i viaggiatori più disparati. A bordo con noi su R101 c'è Pink, questa è Blow Me One Last Kiss.

0: To You su R101. Per oggi è tutto, amici e amiche di R101, grazie mille per essere stati in mia compagnia. Ringrazio anche Davide Cesini in regia. Ci risentiamo domani e per tutta questa settimana in diretta dalle 16 alle 19. E vi ricordo che tra pochissimo c'è R101 Made in Italy. Restate qui, mi raccomando, sulla radio che vi fa stare bene. Grazie ancora, io sono Daniele Finlay e questa è R101.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Bella zio, sono J-Ax.
3: Hey everyone, it's Billie Eilish.
4: Ciao, sono Olly.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Ciao, siamo i Colors.
7: Ciao, sono Serena Brancale.
8: What's up guys, this is Bruno Mars.
9: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
10: Hey, this is Adam from Maroon 5.
11: Ciao, sono Francesco Gabbani.
12: Hello, this is Harry Styles.
13: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
14: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Una notizia dell'ultima ora in primo piano: sale almeno 50 morti il bilancio ancora estremamente provvisorio del terremoto magnitudo 7.4 che oggi ha colpito la Colombia, epicentro nei pressi di San José del Palmar, il dipartimento del Chocó. Il sisma alle 7.34 ora locale, avvertito in numerose regioni della Colombia. E intanto la Farnesina ha comunicato che al momento non ci sono italiani coinvolti. Il nostro Ministero degli Esteri segue, in raccordo con la missione diplomatica in Colombia, l'evolversi della situazione nel paese sudamericano a causa del sisma. Ci spostiamo in Nepal, dove sono stati rintracciati nell'avvallamento di Yalunghi i corpi dei 5 alpinisti, tra i quali i 2 italiani Marco Schischler e Marco Di Marcello. Furono investiti da una valanga su una delle vette della catena a novembre dello scorso anno e risultavano ancora dispersi. In Iran, ora, dove il presidente Peseschian afferma di aver avuto un incontro di 7 ore con la guida suprema del paese, Ayatollah Mojtaba Khamenei, Peseschian avrebbe descritto Khamenei come in perfetta salute fisica e di ottimo umore. Walter Lavivitola, arrestato per l'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre 2025 nei pressi della casa del giornalista a Pomezia. Nel quadro dell'indagine è chiesto anche l'arresto per l'intermediario Tavares. Sport: si svolgeranno in forma strettamente privata per il volere della famiglia i funerali del grande Livio Berruti. Oro a Roma alle Olimpiadi e leggenda della nostra atletica. Berruti si è spento a 87 anni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101, traffico e mobilità.
14: Questa è la situazione su strade e autostrade. Liguria lungo la A12, segnalata una perdita di carico tra Recco e Genova Nervi verso il capoluogo. Ci sono lavori sulla 14 tra Lanciano e Val di Sangro in Abruzzo in direzione Bari. Sulla A9 la Legnate Como Chiasso, segnalato invece un veicolo in fiamme all'altezza dello svincolo di Como Nord per chi proviene da Legnate. Sulla 16 code causate dal traffico congestionato tra Benevento e raccordo di Benevento e Vallata verso Canosa. Lavori sono segnalati sulla A6 la Torino-Savona tra Altare e Allaccio-Savona, vado Allaccio A10 in direzione Savona. Ultima segnalazione che riguarda invece la statale 379 Ignazie delle Terme di Torrecane, con incidente all'altezza dell'incrocio Torre Pozzella in direzione incrocio Fasano, statale 16 Adriatica. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
15: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
1: R101
16: Made in Italy.
1: La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
16: The official

0: e da ballare su R101.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: 101.
1: Made in Italy.
0: La grande festa con le canzoni italiane più belle di sempre continua tra poco su R101.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
5: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I bagno doccia Eloderma da 600 ml sono 99 centesimi, donano una piacevole sensazione di morbidezza e trovi anche la linea di shampoo Eloderma a 99 centesimi. E per un'esplosione di freschezza e profumo, prova le acque profumate Nani a 1,99 euro. Scegli la fragranza più adatta a te. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
0: R101
1: Made in Italy.
0: La festa con le più belle canzoni italiane. In versione remix.
1: The official Italian.

mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, fino a Madre Teresa, fino a Madre Teresa, fino a Madre Teresa, fino a Madre Teresa.

0: in Italy.
1: Su R101.
2: Ciao, sono Alfa.
0: R101.
2: Enjoy the music.
3: Dimmi

0: RTL 101.
1: Made in Italy.
0: Le più belle canzoni italiane da ballare e da cantare tornano tra poco su RTL 101.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a €199. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Amici del Made in Italy, siamo noi, quelli di R101, ascoltateci, portateci sempre con voi attraverso la nostra app, che è gratuita, per ascoltare le più belle canzoni italiane mixate dai nostri DJ, quelli di R101.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
6: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. visitpiemonte.com.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
10: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
0: R101
1: Made in Italy.
0: La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Salito almeno 78 vittime il bilancio del sisma magnitudo 7.4 in Colombia. Secondo le autorità, i decessi segnalati nei dipartimenti del centro-ovest e del sud-ovest del paese. Tra le zone più colpite, nella città di Cali sarebbero crollati 23 edifici, tra cui 7 ospedali. Washington assicura massima assistenza alla Colombia tramite il segretario di Stato americano Rubio. In Italia, Giorgia Meloni esprime vicinanza al popolo colombiano sconvolto dal sisma. Il ministro degli esteri Tajani costantemente informato dal suo ufficio. Messaggio di Giorgia Meloni ai governi europei con la premier danese Frederiksen: no a un arrivo incontrollato di migranti. Berlino trasferisce nel nostro paese i richiedenti asilo. Intanto l'ONG SOS Humanity accusa Roma di strumentalizzare soccorsi in mare. Cronaca: arrestato Walter Lavitola per l'attentato a Siegfried Ranucci nell'ottobre 2025 nei pressi della casa del giornalista a Pomezia, vicino Roma. Secondo l'avvocato De Vita, legale di Ranucci, l'arresto conferma la gravità dell'attentato subito dal suo assistito. E il GIP di Roma ha emesso anche un mandato di arresto contestualmente alla misura cautelare per Lavitola, anche per Gomez Clesio Tavares, l'uomo accusato dai PM di avere partecipato all'attentato a Ranucci e attualmente latitante si troverebbe in Africa. Chiudiamo occupandoci di clima. Secondo Copernicus, programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione europea, giugno e luglio 2026 sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale. L'estate, osserva Copernicus, segnata da ondate di caldo eccezionali. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
15: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è una perdita di carico lungo il tratto laziale della 1 da Ceprano a Frosinone verso Roma, veicolo in panne. Segnalato invece sulla 7 tra Tortone a Laccio di Ramazione, Predosa Bettolo e verso Genova. Altra perdita di carico lungo la 13 tra Altedo e Ferrara Sud direzione Padova, veicolo fermo in Campania. Sulla A16 tra Benevento, raccordo di Benevento e Avellino Est verso Napoli, veicolo fermo anche tra Colleferro e Anagni Fiuggi verso il capoluogo campano. Ci sono code causate da un incidente sulla 1 tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano, perdita di carico tra Casal Pusterlengo, Ospedaletto Lodigiano e Piacenza Nord verso Bologna sulla 1, incidente sulla A26 tra Laccio con la 10 e svincolo Masone in direzione Gravellona Toce. Ultima segnalazione della Toscana sulla statale 3 bis Tiberina, materiali dispersi tra 400 metri dopo l'incrocio San Sepolcro Sud e 4 km prima dell'incrocio Pieve Santo Stefano Sud verso l'incrocio Ravenna. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
16: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: R101,

0: estate a tutti i trafficanti di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata ad un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
0: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi
2: e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
3: La canzone che ti fa stare.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Hai mai gustato il caciocavallo di Grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di Grotta Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99. Info i paesi su iliad.it.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
13: R101 Meteo.
14: Ben trovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per questo martedì. Al mattino tempo stabile, con cielo in prevalenza sereno e qualche nuvola solo al nord-ovest e sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenta temporaneamente l'instabilità, con sviluppo di rovesci e temporali, possibile in gran parte dell'arco alpino, sulle prealpi e nell'Appennino centrale e settentrionale. Caldo in ulteriore lieve aumento sia nei valori minimi che nei massimi, tranne in Sicilia. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 101.
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Enjoy the music.
3: R101. Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a 696,75€. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
6: Allora ha deciso, montagna.
7: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
6: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
7: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
6: Esatto, ma anche della Presaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
7: Mi hai convinto, prenotiamo.
8: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
9: Io penso a te ogni giorno.
10: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa, nuova edizione, stessa passione.
11: Ho fatto un sogno.
12: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
13: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
12: Ma che felicità scodinzolare.
13: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
14: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
12: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
13: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101,

0: sono Angelina Mango.
1: Ciao, sono Marco Mengoni.
2: R101.
3: Enjoy the music. Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.

0: Ne subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
3: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora non scuoce mai.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
7: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: RTL 101.
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Prenditi cura dei tuoi capelli con Sunsilk e Claire. Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono 2,09 euro. I nuovissimi trattamenti profumo Sunsilk sono a 4,99 euro. E con due prodotti Sunsilk hai in omaggio le mollettine Sunsilk. E per lui c'è la linea di shampoo Claire a 2,19 euro. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
8: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
9: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi patatine tortilla da 300 grammi a 1,29 euro e guacamole classico piccante da 150 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: La serie che hai amato su Canale 5, ora la amerai su Mediaset Infinity.
13: Mi racconti qualcosa della mamma?
12: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
14: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
15: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
16: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
15: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
17: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
1: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visit piemonte.com.
2: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: R101, sono sul pedalò al Lago di Garda. Una fantastica estate a tutti quanti.
3: Ciao ragazzi!
4: Ci state facendo compagnia in questo viaggio di 11 ore?
5: Da Valmontone a Bergamo!
6: Radio 101, sono a Bisceglie e qua davanti al mare. E voi siete sempre con me.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Con la me

0: Sì. Amiconviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da Amiconviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Tutti i mascara Rimmel sono in promozione. I mascara Thrill Seeker Mega Lift, Wonder Luxe e Volume Thrill Extra Black sono 8,90€ ciascuno. E con ogni mascara acquistato tra quelli in promozione, hai in omaggio la matita occhi Soft Call Casual. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
13: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: tutti gli imparagonabili ascoltatori di R101. Da tutto il team di Procediamo.
1: Avete una gran voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
0: Potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
2: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
3: E farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.

0: 14 agosto. Tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
1: Ho fatto un sogno.
2: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
3: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono Soverato e vi stiamo ascoltando. Ciao belli!
3: Ciao amici di R101, buona estate a tutti voi dalla Splendida Liguria.
4: L'estate a Napoli è più bella con la musica di R101. Ciao a you!
5: Ciao bella gente, vi love! Buone vacanze!
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal

0: perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
3: Allora ha deciso, montagna.
4: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
3: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
4: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
3: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
4: Mi hai convinto, prenotiamo.
5: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
6: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a €199 fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Affittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams.
12: 101, enjoy the music.
13: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
14: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101 Meteo.
15: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per questo martedì. Al mattino tempo stabile, con cielo in prevalenza sereno e qualche nuvola solo al nord-ovest e sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenta temporaneamente l'instabilità, con sviluppo di rovesci e temporali, possibile in gran parte dell'arco alpino, sulle prealpi e nell'Appennino centrale e settentrionale. Caldo in ulteriore lieve aumento sia nei valori minimi che nei massimi, tranne in Sicilia. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: R101.

Enjoy the music.

0: Segui R101 anche sui social. Instagram, Facebook, TikTok. Ti teniamo compagnia ovunque R101.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiato a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi.
5: Evviva R101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Onorevole Grazia Di Maggio, Fratelli d'Italia, bentornata da noi a Super Partes. Siamo a parlare dei nostri ragazzi, dei nostri giovani. Durante lungo tutto l'anno li abbiamo accompagnati sia sulla parte del supporto emotivo, lo psicologo a scuola, le varie proposte di legge che ci sono, ma anche dalla parte della scuola, del diritto scolastico, dei percorsi scolastici, che è quello su cui vi siete concentrati anche voi. Quali sono le novità e anche un po' se vedete già dei risultati?
5: Dei risultati ci sono, soprattutto quando si parla di un fenomeno che ci sta molto al cuore, che è quello della dispersione scolastica, perché nel giro di 6 anni abbiamo avuto una diminuzione, per fortuna, di ragazzi che erano pronti a lasciare la scuola per poi molto spesso purtroppo non avere prospettive future. Sono sempre di più i ragazzi che decidono di portare a termine il proprio percorso scolastico. Allo stesso tempo pensiamo a tutte le misure messe in campo per incentivare, si è parlato molto del tema dell'occupazione femminile, soprattutto rispetto a quelle materie che offrono grandi sbocchi lavorativi. Pensiamo alle materie STEM, questo governo continua a lavorare, a finanziare un progetto che deve essere presente in tutti i licei, in tutti gli istituti superiori. E poi pensiamo anche alla formula 4+2 della riforma dell'istituto tecnico professionale, per poter avvicinare i ragazzi e offrirgli quelle skills, quelle abilità per essere pronti ad immettersi nel mondo del lavoro. Il tutto legato però a dei principi sui quali noi non arretriamo. Pensiamo che dallo scorso settembre abbiamo limitato l'utilizzo degli smartphone in classe, questo non perché non vogliamo una scuola che sia al passo con i tempi, ci mancherebbe altro, e il governo investe molto su una scuola che sia ampiamente digitale, nell'apprendimento, nel percorso didattico, certo, senza avere però delle possibilità di distrarsi quando si sta ovviamente svolgendo un ruolo importante per il proprio futuro all'interno delle classi. E poi, visto che ormai siamo a giugno e la scuola è terminata, la campanella è suonata, vorrei ricordare che abbiamo il piano estate, un'opportunità per tutte le famiglie, per tutti quei ragazzi che non potranno ovviamente avere possibilità se non quella di essere a casa, quindi di poter svolgere la propria estate all'interno delle mura scolastiche, questa volta per poter fare attività di teatro, di sport, comunque
4: consente anche
5: personale.
4: Una socialità, no? Perché uno potrebbe dire chi si può permettere,
5: sì,
4: la tata, lo metti a casa
5: così,
4: con la tata, però da solo o da soli.
5: Quindi non c'è nessun tipo. Invece la scuola così torna a essere un presidio educativo importante, svolge proprio quel ruolo di comunità che lei diceva. Ci tengo anche a fare un in bocca al lupo a tutti i ragazzi che affronteranno, tanti l'hanno già affrontata o stanno affrontando la nuova maturità, perché siamo intervenuti anche su questo. Abbiamo un nuovo esame di maturità, sono 2 le prove scritte, 4 le materie che si portano durante l'orale, ma la cosa importante e fondamentale per noi non è soltanto le nozioni, certo, che si sono assimilate, quindi la preparazione dei ragazzi, ma al tempo stesso la crescita personale, la crescita anche emotiva, e poter valutare quanto è maturato il ragazzo in questo percorso di studi.
4: Ecco, l'altra cosa che dicevamo, e lei diciamo l'ha presa di striscio, è quella che riguarda le materie STEM. Mi piaceva sottolineare anche la presenza femminile su questo.
5: Sì, quello è fondamentale, un obiettivo, perché rispetto agli altri paesi europei purtroppo siamo indietro, sono sempre meno le ragazze che scelgono un percorso accademico legato a quelle materie, e invece grazie a quello che stiamo facendo l'inversione è possibile.
4: Grazie.
5: Grazie a lei.
4: Onorevole Ugo Cappellacci, Forza Italia, siamo a parlare dei giovani, bentornato a Super Partes, una puntata monografica per occuparsi dei loro problemi e delle soluzioni della politica. Voi vi state occupando della parte psicologica in particolare.
6: Sì, in termini generali, disagio mentale, la salute mentale di tutti i cittadini, ma ovviamente il tema dei giovani ci sta molto a cuore. Noi abbiamo fatto un passo molto importante, abbiamo ereditato un provvedimento, uno strumento che c'era già, che è il bonus psicologico, e lo abbiamo reso strutturale, portandolo da 600 euro annui a 1500 euro annui. Questo cosa significa? Che il giovane che ha bisogno di un supporto, ed è giusto che ce l'abbia da professionisti, non da strumenti digitali o succedanei di questo tipo, possa usufruirne con una spesa massima sino a 50 euro a seduta, sino a 1500 euro l'anno, che viene graduato in funzione dell'ISEE, arriva a un minimo di 500 euro, per ISEE però molto alti, di 50.000 euro annui.
4: Approfittiamo delle radio del nostro circuito per dare questa informazione di servizio. Tutto questo è già possibile, questo è già attuabile.
6: È già attuabile, quindi i giovani che hanno, che soffrono questo tipo di disagio, si possono già rivolgere alle strutture, ma sono gli stessi professionisti che devono essere loro per primi a indirizzarli verso l'uso di questi strumenti.
4: Ecco, una cosa davvero importante, dopo che abbiamo saputo che invece usano i chatbot per chiedere aiuto. La ringraziamo molto.
6: Grazie a voi.
4: Senatrice Silvia Fregola, Ente Italia Viva, parliamo di giovani, in particolare di giovani e lavoro.
7: Sì, noi alla Leopolda 13 abbiamo fatto come proposta, come partito, quello della Start Tax, cioè dare più soldi ai giovani assunti. Un taglio dell'aliquota del 10% per gli under 30 e del 20% per gli under 40. È un modo per farli rimanere nel nostro paese, persone che si sono formate, che la nostra scuola ha formato, che il nostro paese ha formato e che però trovano migliori condizioni lavorative e salariali all'estero, per questo se ne vanno. A forza di perdere la migliore gioventù, a noi rimane veramente soltanto quelli che delinquono, quelli che non hanno più voglia di lavorare, di fare niente. Quindi è veramente per un'emorragia che il nostro paese non si può permettere. In tutte le audizioni, tutte le associazioni di categoria chiedono giovani formati, e allora per formarli bisogna pagarli e farli rimanere nel nostro paese.
4: A che punto siamo in iter legislativo?
7: Noi abbiamo proposto un emendamento alla legge di bilancio che questa maggioranza ha bocciato, speriamo che venga veramente accolta.
4: Grazie. Onorevole Marco Grimaldi, in questa chiusura di giugno ci stiamo dedicando ai problemi riguardanti i giovani in particolare. Tutto l'anno ne abbiamo parlato. Qual è secondo voi l'aspetto prioritario?
8: Intanto dobbiamo fermare una fuga che ha visto 500.000 giovani volare via all'estero per assenza soprattutto di prospettive, sia nella formazione che nel lavoro. La gran parte di loro non sogna più, non accetta contratti precari, non vuole salari così bassi e soprattutto ci chiede una cosa, cioè di continuare nell'innovazione e nella ricerca, una ricetta che sembra abbandonata dalla gran parte delle imprese italiane. Per questo noi diciamo basta finti stage, basta finti tirocini e soprattutto bisogna aumentare i salari, soprattutto per i più giovani, che sono quelli che non hanno alternative, non sentono di poter costruire qui in Italia una famiglia e un futuro.
4: Grazie.
8: Grazie a lei.
4: Onorevole Elena Bonetti, Azione, i giovani, quali sono secondo voi le vostre priorità per loro e cosa state portando avanti?
9: Noi dobbiamo favorire emancipazione e autonomia dei giovani e quindi servono salari più alti, autonomia abitativa e un investimento sulla loro formazione per essere davvero competitivi nel mondo del lavoro. Sui salari proponiamo una zona di guadagno senza tasse, per i primi 20.000 euro di redditi zero tasse per tutti i giovani, sono almeno 1.200-1.400 euro all'anno di guadagno. Il secondo punto, un grande investimento per gli affitti, un sostegno agli affitti per i giovani che scelgono di uscire dalla famiglia e investire sulla propria dimensione personale e farsi una loro famiglia e un'autonomia. Terzo punto, invece, un investimento sulla formazione a partire dai più giovani e quindi libri di testo totalmente gratuiti fino ai 16 anni.
4: Ecco, in questo modo avete coperto tutto.
9: Investimento sulla formazione a partire dai più giovani e quindi libri di testo totalmente gratuiti fino ai 16 anni.
4: Ecco, in questo modo avete coperto tutte

0: 101.
1: Meravigliosa Radio 101.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
3: con la nostra app
2: R101, la radio

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.